il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso sono io. Se ritorno e se poi vado,

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS. Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Solo nostra.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
1: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
0: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
1: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale

0: Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
1: Piazza Grande, grande in tutto.
2: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
3: Acquista!
2: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
3: Guida!
2: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
3: risparmia!
2: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
4: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
2: Con Take and Drive vinci sempre tu!
4: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
5: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
5: 041 49 65 905.
8: Etiservice, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
9: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
8: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
9: E ora una super novità, con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
8: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.

0: promozione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: cacio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
1: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
0: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
2: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
0: secondo la migliore tradizione.
1: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
0: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
1: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: Be active, be fitness, be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
7: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Il modo migliore di respirare.
7: Il modo migliore di climatizzare.
6: La silenziosità assoluta.
7: I consumi ridotti fino al 70%.
6: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
7: I migliori sul mercato.
6: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
7: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
6: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
8: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
9: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
8: violino, saxofono,
9: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
8: Teoria ed air training,

0: dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbina

0: Terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Hush Café, l'eccellenza a Sottomarina.
1: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
2: Il weekend Hush Café è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.

0: edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Boscolo, formazione d'eccellenza.
5: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
4: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
5: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
4: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
5: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
4: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
5: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
7: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
6: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
7: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
6: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
7: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
8: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: È il nuovo singolo di Saif, si chiama Parlar d'amore, con la partecipazione di Bresh. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Eccomi, buongiorno, buongiorno, buon giovedì. Oggi è giovedì e siamo il 3 di settembre, nel caso qualcuno si fosse svegliato da poco e ancora non si fosse reso conto che giorno siamo. Se ci alziamo la mattina spesso ancora un po' così fra il dormiveglia, ancora non ben svegli del tutto, e ci chiediamo ma che giorno è oggi. Ecco, ve lo dico io, giovedì 3 settembre. Questo non vale naturalmente per chi è sveglio già da un pezzo e ha cominciato la sua giornata già da un pezzo, la sua giornata di lavoro o di vacanza, e c'è ancora gente in vacanza e fa bene, anzi fa bene, fortunato diciamo, perché ci sono ancora tante belle giornate da sfruttare, ancora belle giornate di sole e di caldo, fa ancora caldo, ma al momento siamo intorno ai 25 gradi, c'è una bella brezza, si sta bene, ecco, al momento si sta benissimo. Buona giornata allora a tutti e tutte voi, ben ritrovati e ritrovate all'ascolto di Radio BCS. Da sotto Marina Rido vi giunga intanto il mio saluto. Tra poco l'oroscopo naturalmente, poi tante belle canzoni che ascolteremo fino a sera con me, con Gianni che arriverà più tardi, e poi insieme a tutti i miei colleghi, e poi vi teniamo informati, lo sapete bene, tra poco infatti daremo anche un'occhiata alle notizie dell'ultima ora. Poi ricordo sempre l'appuntamento con la cronaca locale, a cui diamo spazio, naturalmente più spazio possibile, perché insomma sono le notizie della nostra città. Il primo appuntamento alle 9:10 circa. Allora, i nostri numeri di telefono, è certo, perché se no è sempre a vostra disposizione per richieste, qualsiasi esigenza voi abbiate di mettervi in contatto con noi. 041 40 00 46 è il nostro numero fisso, e per i vostri messaggi 338 266 2777. Che sia una bella giornata per tutti e tutte voi. Con la bella musica di Radio BCS, ora con Sienna Spyro, Great Expectation. Subito dopo vi leggo l'oroscopo. L'oroscopo. E chissà che troviamo belle notizie anche lì, eh? A tra pochissimo.

0: L'oroscopo di Radio VCS.
1: Ed eccoci all'appuntamento con l'oroscopo di oggi, giovedì 3 settembre. Come sempre, prima di cominciare, facciamo gli auguri a chi festeggia qualche bella ricorrenza proprio ogni giorno. E allora, auguri a chi compie gli anni proprio quest'oggi, questo 3 di settembre. Buon compleanno, tanti auguri. E auguri a chi si chiama Gregorio, oggi è San Gregorio Magno. Auguri a chi compie gli anni, li abbiamo già detti, a chi magari festeggia l'anniversario di matrimonio, può essere qualche altro anniversario importante. Tanti auguri insomma a tutti festeggiati. E adesso cominciamo con l'Ariete, ovviamente. Allora, oggi la Luna alla fine del Toro vi chiede di stringere i tempi. Saturno vi frena ancora un po', ma la mente è già proiettata verso una fase molto più dinamica e leggera. Toro, oggi la Luna saluta il vostro segno, ma lo fa regalandovi un gran finale. Vi sentirete sicuri e solidi. Godetevi queste ultime ore di totale centralità prima che il ritmo intorno a voi acceleri un po', eh? Gemelli, la Luna sta per bussare alla vostra porta e già ne avvertite l'effetto. Le riflessioni strategiche e il lavoro dietro le quinte dei giorni scorsi oggi arriveranno ad una svolta. Cancro, la Luna saluta il Toro lasciandovi una bellissima sensazione di stabilità. Con Marte sempre forte nel vostro segno avrete la grinta e la lucidità necessarie per blindare un successo lavorativo. Leone, la sfida con i doveri e le regole pratiche oggi arriva al suo culmine. La Luna agli ultimi gradi del Toro vi chiede l'ultimo sforzo di responsabilità prima di lasciarvi respirare finalmente. Vergine, il Sole e Mercurio nel vostro segno si collegano un'ultima volta a questa Luna di Terra. Se avete contratti da firmare, dunque, decisioni da comunicare o risposte da dare, dovete farlo e al più presto, capito? Bilancia. Dopo aver preso il controllo delle vostre risorse ed aver tagliato i rami secchi, oggi troverete il perfetto equilibrio. Le questioni burocratiche o i vecchi nodi si avviano verso una soluzione definitiva. Scorpione, siamo alle battute finali dell'opposizione lunare, il momento perfetto per la stretta di mano decisiva. I chiarimenti iniziati ieri oggi troveranno una conclusione solida. Sagittario, il nuovo metodo di lavoro e la routine che avete cercato di sistemare ieri oggi affrontano l'esame finale. Stringete i denti perché da stasera l'energia cambierà e ritroverete anche la vostra libertà. Capricorno, la straordinaria scia di concretezza e successo che vi accompagna dall'inizio del mese oggi raggiungerà il suo massimo splendore. Godetevi questa giornata da veri trionfatori, però. Acquario, con Plutone retrogrado che vi rende profondi e Urano che vi regala invece soluzioni lampo, oggi capirete esattamente cosa dovete fare per proteggere la vostra serenità e la vostra casa. Pesci, grazie allo splendido aspetto di Marte in Cancro, la vostra sensibilità smette di essere un punto debole, diventerà invece un radar infallibile. Oggi potrete esprimere i vostri bisogni con fermezza. Bene, auguri allora, come sempre, auguri a tutti e a tutte.

0: Una canzone di ultimo di qualche tempo fa nella nostra mattinata di oggi, Altrove abbiamo ascoltato. Ci risentiamo tra poco e ci aggiorneremo sulle notizie dell'ultima ora.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: Di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci, la felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
4: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
3: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
4: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina. 041 40 58 50.
3: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
5: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
6: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
5: È una vera specialità.
6: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
7: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
8: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
6: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
7: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
6: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
9: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
10: Finalmente ce l'ho fatta!
11: Cos'è successo?
10: Ho cambiato casa. Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
11: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
10: Certamente. Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
11: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
10: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
12: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
13: Acquista!
14: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
13: Guida!
14: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
13: risparmia!
14: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
15: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
14: Con Take and Drive vinci sempre tu.
15: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Milano e Monselice.
16: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

lì. Tra poco invece ascolteremo due bei successi degli anni 90 in Simply the Best, ma tra poco, perché prima, come sempre, diamo un'occhiata veloce veloce, come sempre, a quelle che sono le notizie che troviamo in prima pagina questo giovedì. Scusate, giovedì 3 settembre 2026. Allora, in primo piano il Medio Oriente. Ebbene, il segretario della difesa degli Stati Uniti estende le missioni fino al 2027, quando lo stesso segretario della difesa, quando è cominciata questa guerra, diciamo, aveva parlato di una guerra veloce che si sarebbe esaurita in poco tempo. Invece adesso stanno cambiando le cose e l'abbiamo capito ormai. Trump, tra l'altro, ha dichiarato: stiamo vincendo, controlliamo Hormuz. E poi c'è l'altra guerra, quella in Ucraina, cioè quelle di cui parliamo di più, perché poi ce ne sono anche altre nel mondo, lo sapete bene. Ucraina, nuova notte di raid russi, droni su Kiev, 17 feriti a Odessa. Queste sono naturalmente le notizie che ci arrivano dell'ultima ora. Poi in primo piano c'è qualcosa che ci riguarda molto da vicino. Il Veneto approva la legge sul fine vita ed è la quarta regione in Italia. Zaia ha dichiarato che è stata una risposta doverosa. È sempre polemica, perché poi c'è sempre chi non è d'accordo. E comunque è la prima amministrazione di centrodestra che approva questo tipo di legge. E poi ancora in primo piano il caldo di questi giorni e il fatto che fra poco riaprono le scuole e alcuni asili nido, per esempio a Milano, hanno già riaperto. E c'è la difficoltà per i più piccoli, perché scoppia la polemica, fa troppo caldo. In effetti, a parte asili nidi, ma anche scuole materne, scuole elementari, scuole medie, eccetera, tante scuole in Italia, la maggior parte, a quanto si è venuto a sapere, non ha l'aria condizionata, e con temperature come quelle che stiamo ancora vivendo in questi giorni, per i ragazzi è dura. Quindi si sta anche pensando ad un rinvio eventuale, vediamo insomma quello che succederà nei prossimi giorni, anche perché si spera sempre che poi alla fine sto caldo passi, anche se non, per il momento proprio non se ne parla a quanto pare. Ecco, questo è quanto. E poi ancora molte polemiche sulla quella ragazzina molestata nel mini market a Torino. La procura ricorre contro la scarcerazione del 42enne, ma poi ci sono naturalmente i pro e i contro, anche chi dice che non bisogna mettersi in mezzo nelle sentenze dei giudici, insomma c'è un bel po' di polemica su questo fatto. Ci fermiamo qui, tra poco c'è anche la cronaca locale, ovviamente. Adesso spazio a questi due bei successi degli anni 90 in Simply the Best.

0: Wannabe delle Spice Girl, naturalmente un pezzo famosissimo. E prima abbiamo ascoltato Luca Carboni con La mia città. Simply the Best torna tra circa un'ora. E tra poco vi ricordo anche l'appuntamento con la cronaca locale.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e Isola Verde, le spiagge dove ci si abbronza di più, per sentirti coccolato, grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti. Per la tua vacanza al mare, Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
4: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
5: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
4: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.

0: Una pompa di calore. Potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
1: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
0: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
2: Hosh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
3: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
2: Il weekend Hosh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
3: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
2: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
3: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
2: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
3: E le golose coppe gelato.
2: Hosh Caffè, lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: Telefono 041 55 40 660.
2: Hosh Caffè.
3: Hosh Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
4: È lo sport del momento, è il padel.
5: Clodia Piscina e Fitness
4: ha realizzato due campi dedicati al padel.
5: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
6: Clodia Lab.
4: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
5: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
7: L'Associazione Musica Chioggia presenta
8: Scuola di Musica.
7: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
8: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
8: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
8: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
7: Associazione Musica Chioggia,
8: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
9: L'estate ha voglia di musica.
10: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
9: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Murad con Love, Love, Love, Love, come il titolo, aspetta, Love Sober, l'ho ritrovato. Ed ora, cari amici e amiche, buongiorno di nuovo, intanto c'è la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS.
0: Le notizie dalla città, le notizie di questo giovedì 3 settembre 2026. Lava piatti KO, carrelli rotti, la cucina dell'ospedale e poi con tanti altri problemi, tra l'altro. Piatti lavati a mano, carrelli chiusi con la pellicola, pavimentazione dissestata, prese della corrente scoperte, mancanza di aria condizionata. Queste le condizioni in cui lavorano delle 17 dipendenti della ditta Autentica che gestisce la cucina dell'ospedale, denunciati dalla UIL Tux regionale, che chiede immediati interventi di riqualificazione dei locali. Le condizioni sono state oggetto di una lettera del sindacato alla ditta inviata ad inizio agosto e di una segnalazione per conoscenza alla direzione dell'ASL 3. Le lavoratrici ci hanno riferito di situazioni che riteniamo critiche e potenzialmente fonti di pericolo, ha spiegato Luigino Boscaro, funzionario della UIL Tux Regione Veneto. Ecco, praticamente la ditta poi ha risposto alla segnalazione spiegando che è previsto un intervento di ristrutturazione totale dei locali che doveva partire prima dell'estate ma che è slittato per motivi amministrativi e che la lavastoviglie sarà sostituita. La ditta Autentica, che era arrivata seconda nella gara di appalto per l'affidamento del servizio di refezione per gli ospedali dell'ASL 3, è subentrata a Serenissima quando ha lasciato l'incarico. Ci piacerebbe avere una tempistica precisa, sollecita Boscaro. È passato un mese dalla nostra segnalazione e le condizioni di lavoro non sono cambiate. Se non succederà niente, ci vedremo costretti a rivolgersi alle autorità competenti per riportare le condizioni di lavoro a livelli che garantiscano la piena dignità dei lavori e dei lavoratori e la piena sicurezza, ovviamente. Altre notizie: nuovo asilo nido da 2,4 milioni. E intanto si sistemano le scuole. Manutenzioni straordinarie nelle scuole in vista del suono della campanella. L'amministrazione comunale ha investito 650.000 euro per gli interventi di sistemazione dei plessi esistenti e 2,4 milioni di euro per la realizzazione del nuovo asilo nido di Via Zeno. Abbiamo scelto di intervenire partendo dalla necessità che ci sono state segnalate nei diversi plessi, ha sottolineato l'assessore ai lavori pubblici Angelo Mancin. Alcuni lavori riguardano aspetti molto specifici come i servizi igienici o la riorganizzazione degli spazi, altri hanno una portata maggiore e interessano coperture come nel caso della Marchetti. In tutti i casi l'obiettivo è migliorare progressivamente la qualità degli edifici scolastici. E questo appunto è quello che sta succedendo con questi nuovi asili e tutta la sistemazione delle scuole. Come avete sentito, ci sono in corso lavori di manutenzione. Poi parliamo di una faccenda che sta così prendendo la nostra attenzione già da qualche tempo sul Festival Laguna Sud. Il comune, come ben sapete, ha negato il patrocinio al festival per un film. Anche Barbera ha voluto dire la sua, se confermato sarà, è una censura inaccettabile. Esplode dunque la polemica attorno al Festival Laguna Sud, il cinema fuori dal palazzo, l'apprezzata rassegna cinematografica che anima la vita culturale di Chioggia. A far discutere il mancato patrocinio da parte del comune, sfociato nel divieto di utilizzare logo e diciture riferite all'amministrazione comunale, un provvedimento formalizzato alla Proloco, affidataria del servizio, tramite una comunicazione firmata dal dirigente Luca Bussato. All'origine dello strappo istituzionale ci sarebbe la presenza in programma del film Fiume o Morte, giudicato divisivo o controverso. E sulla vicenda è intervenuto, come dicevamo, a mezzo social Alberto Barbera, direttore artistico della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, esprimendo dura condanna per la scelta dell'amministrazione clodiense. Apprendo con grande sconcerto la notizia che il comune di Chioggia ha tolto il patrocinio al Festival Laguna Sud. Ancora più inquietante è la motivazione di questa scelta che, se confermata, andrebbe fatta risalire alla proiezione del film Fiume Morte, appunto, una forma di censura inaccettabile per un'attività di cultura e di formazione professionale rivolta ai giovani aspiranti cineasti. Barbera ha ricordato come l'iniziativa si sia affermata nel corso degli anni come una realtà apprezzata anche al di fuori del contesto territoriale, ribadendo comunque l'importanza della libertà artistica. Comunque, nonostante lo scontro istituzionale, la risposta degli spettatori ha decretato il successo della manifestazione. Il bilancio delle 5 serate ha registrato il tutto esaurito sia nella sede storica dell'Auditorium San Nicolò sia nei nuovi spazi concessi al monastero di Santa Caterina, con circa 300 presenze a proiezione. I dibattiti hanno riscontrato un importante seguito, convincendo il direttore artistico della rassegna, il regista Andrea Segre, a proseguire sulla stessa linea per le prossime edizioni. Bene, prima di chiudere diamo anche un'occhiata alle previsioni del tempo e vediamo che nelle prossime ore in Veneto il cielo sarà sereno o al più temporaneamente poco nuvoloso, ma comunque è previsto bel tempo, a quanto pare. Per quanto riguarda le temperature, sulle zone montane un po' in aumento. In pianura prevale anche qui un aumento, specie riguardo alle massime. Tuttavia qualche lieve controtendenza è possibile per le minime sulle zone centro-meridionali e per le massime su quelle orientali. Ed è tutto, vi ringrazio naturalmente come sempre per la vostra attenzione, ricordandovi che le notizie lette sono state tratte da La Nuova e Chioggia TV.

0: Merkel Cremont con le voci naturalmente che ben conosciamo di Serena Brancale dei The Colors in Partenope. Ed ora è tempo di Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: 1999, Macy Gray, è proprio lei che cantava I Try, bellissimo pezzo e naturalmente un numero uno che abbiamo riascoltato nell'appuntamento delle nove con appunto gli indimenticabili numeri uno del passato. Naturalmente il tutto in collaborazione con Gioielleria Ballarin. Beh, settembre è proprio il momento giusto per ripartire. E perché non farlo con stile, giusto? Da Gioielleria Ballarin c'è una bella promozione che non dovete perdere. Per tutto il mese di settembre avrete il 20% di sconto sugli orologi Braille, Erfinger e Bulova. Design, eleganza, personalità, dovete scegliere l'orologio perfetto per accompagnarvi in ogni momento della vostra giornata. Che voi preferiate, che so, uno stile deciso e grintoso, a un look più elegante, raffinato, insomma è impossibile non trovare il vostro orologio adatto proprio alla vostra personalità. A settembre, ricordatevi, 20% di sconto su questi orologi e in più c'è questo sconto, vi dicevo appunto, del 20% in meno. Andate a scoprire la promozione da Gioielleria Ballarin in Viale Padova a Sottomarina. E sono le 9:04.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sulle

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto, ristorante, pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto, adoro!
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e Isola Verde, le spiagge dove ci si abbronza di più, per sentirti coccolato, grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti. Per la tua vacanza al mare, Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
4: Molte costruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
0: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
6: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
7: Hotel Real.
8: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
6: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
8: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
7: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
6: Informati 041 49 26 21.
7: Hotel Real.
8: La magia di un evento nello scenario perfetto.
9: La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
10: Biciclette di qualità superiore,
11: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
10: Ad un prezzo super accessibile,
9: da pagare con comodo.
10: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
12: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
13: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
12: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
13: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
12: Per la tua sicurezza, scegli Zambonin.
14: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Locco Locco, Gordon Zonneveld, prima invece abbiamo ascoltato i The Colors con Rolling Stones. Buongiorno, buon giovedì, voglio ancora salutare tutti e tutte voi e anche coloro che magari si sono messi all'ascolto in questi ultimi minuti. Ben ritrovati e ritrovati all'ascolto di Radio BCS anche a voi. Fra poco si continuerà con Riservato per Due, sta arrivando anche Gianni, e tra poco anche una delle novità che vi stiamo facendo conoscere proprio in questi giorni, quelle proprio nuove, nuove, fresche, fresche. Ma prima della novità vorrei riascoltare insieme a voi una bella canzone di Fiorella Mannoia di qualche anno fa. Si chiama Il peso del coraggio.
1: Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre,

0: viaggio.
1: E dopo la magnifica canzone di Fiorella Mannoia, come vi avevo già anticipato, ecco una delle novità di questa settimana. Tra le novità c'è anche il nuovo singolo di Sam Smith.
2: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
4: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
4: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Smith che ritorna con questo nuovo singolo che si chiama Oh Mother e che noi vi stiamo facendo conoscere proprio in questi giorni in Out Now, questa nostra vetrina sulle novità discografiche del momento. Naturalmente lo facciamo in collaborazione con Planet Bike, dove trovate bici elettriche formidabili, ovviamente lo sapete, con tanti optional, avete la possibilità di pagarle a rate, insomma ci sono tante tante belle promozioni anche sulle bici elettriche, ma anche sulle bici quelle muscolari da passeggio, sulle mountain bike per adulti, per bambini. Trovate una vasta varietà appunto di biciclette da Planet Bike, allora in Viale Mediterraneo a Sottomarina. E le novità ne sentiremo un'altra tra un paio d'ore circa.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
2: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
1: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
2: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
1: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
2: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci.

0: Veneto da 60 anni. Boscolo, formazione d'eccellenza.
1: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
0: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
1: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
0: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
1: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
0: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
2: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
3: La ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
2: Assaggia e regalati la torta ciosota.
4: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
2: secondo la migliore tradizione.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
2: La ciosota e pasticceria Ceolin.
3: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
5: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
6: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
5: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
6: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
5: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
7: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
8: Acquista!
9: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
8: Guida!
9: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
8: risparmia!
9: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
10: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
9: Con Take and Drive vinci sempre tu!
10: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
0: Il primo disco.
11: At first I was afraid.
0: Il primo stereo. La prima dedica.

Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: abbiamo appena ascoltato era di lei.
1: Di lei.
0: Di lei.
1: Di lei. Di essa.
0: Di essa.
1: Come parli strano questa mattina.
0: Ma così, mi è venuto così, chissà. Ecco. Ogni tanto sono cose strane.
1: La di lei voce ha cantato questa canzone che si chiama I Knew It.
0: È la voce che state ascoltando è di lui, ecco. Di Gianni.
1: Lui chi è? Lui chi è?
0: Gianni Nardo, ecco.
1: Io. Ecco, è la voce di lei? Lei chi
0: sono
1: è?
0: Io,
1: Enuccia.
0: Io,
1: Enuccia.
0: Io.
1: Buongiorno. Allora, cari amici, oggi è giovedì, sarebbe già il 3 di settembre, ve lo dico, è così.
0: Non usare il condizionale. Il 3 di
1: è a tutti gli effetti
0: settembre.
1: Il 3 di settembre, sì. Allora, anche oggi giornata, caldissima.
0: Calda.
1: Vabbè, sono 5 mesi che lo diciamo. Abbiamo anche un po' rotto
0: ci siamo
1: le
0: anche stufati, fatti di dirlo, perché tanto non cambia niente, non è che se lo diciamo più volte al giorno cambiano le cose.
1: Anzi,
0: ci viene ancora più caldo.
1: Ecco, quindi
0: ma
1: ci
0: tu te ne vai in vacanza domani.
1: Ma
0: vero?
1: Sai che adesso
0: maledetto.
1: No, io parto domenica. Lunedì mattina. E ho già guardato le temperature, praticamente la minima è 10 gradi. Bellissimo.
0: Dove vai tu?
1: A Berlino. Sì.
0: Minima... A Berlino 10 gradi, perché?
1: Minima 10 gradi.
0: Ma perché? Perché? Mi spiegami perché.
1: Perché Berlino è succaro. Infatti ho già guardato le previsioni del tempo.
0: E vedi che non serve andare fino in Islanda, in Groenlandia.
1: No, basta andare a Berlino. In questo periodo dell'anno basta andare
0: no,
1: a Berlino.
0: Ma ha fatto
1: insomma.
0: Caldo anche lì quest'estate.
1: Ma infatti.
0: Infatti. Non pensiate, ha fatto caldo anche lì.
1: Ecco, però già ti dico, in queste ore un pochettino più fresco lo sta facendo, insomma, quindi sono adesso ad esempio sono 17 gradi in questo momento.
0: Non è male,
1: no,
0: 17
1: è
0: gradi ti devi mettere una giacchettina,
1: è meraviglioso. Quindi...
0: Ma perché scusa, non vieni da domani se poi parti lunedì?
1: No, io domani ci sono.
0: Ah, ci sei?
1: Anche sabato.
0: Ma da quando a quando vai via? Fammi capire.
1: T'ho detto, vado via lunedì.
0: Lunedì, perché? Chissà perché avevo in mente
1: ma
0: venerdì.
1: Ma che ne so io?
0: Mi ricordavo un venerdì.
1: Ma tu stai dicendo, stai farfugliando.
0: No, io non avevo mai detto ora date, a dire la verità. Avevo detto un paio di giorni fa.
1: Sarei mancato.
0: Che Gianni sarebbe andato in vacanza, eccetera. Ma mi sono tenuta sul vago perché non ero sicura.
1: Da lunedì a lunedì, caro.
0: Da lunedì, allora, lunedì. Va bene.
1: Ok, ho già avvisato chi di dovere e quindi sono già pronti naturalmente a sostituirmi. E quindi troverai un altro partner maschile, cara Nuccia.
0: Bene, spero di tenere duro al tuo ritorno, perché anch'io non è che
1: dai.
0: Avrei bisogno di un
1: di
0: po'
1: riposo,
0: di riposo a dire la verità.
1: Come ti capisco, cara Nuccia.
0: Ti aspetto il tuo ritorno,
1: va
0: spero
1: bene.
0: Di
1: poi ci organizziamo. Senti, abbiamo due canzoni da sentire, gli anni 80, Simply Red e poi David Bowie.

0: L'abbiamo detto più volte, negli anni 80 le colonne sonore erano bellissime. C'era questa cosa che si facevano i film e poi si facevano anche le colonne sonore strepitose. Praticamente arrivava la colonna sonora e ti metteva già voglia di vedere il film dopo aver sentito magari queste canzoni stupende, no?
1: Questa è la colonna sonora di chi?
0: Di Absolute Beginners era il titolo del film.
1: Ah, del film.
0: Non so come si chiamava in italiano perché sì. Non credo di averlo neanche mai visto.
1: Ma io può darsi se magari mi
0: può
1: dici
0: essere.
1: Il numero in...
0: Adesso, adesso cerchiamo, forse assolutamente principiante, sì. Potrebbe essere una roba di questo tipo. Vabbè, comunque nella colonna sonora c'erano alcune superstar dell'epoca, quindi vicino a David Bowie c'era ad esempio Sade Adu, mi ricordo, c'era Patsy Kensit che cantava Heaven It All, c'erano gli Style Council in questa bellissima colonna sonora di Absolute Beginners, quindi davvero il meglio, la crema del pop britannico di allora, tutto quanto messo insieme in un unico disco, caranuccia.
1: Quindi una meraviglia per te.
0: Ma assolutamente. Infatti,
1: solo per le musiche.
0: Solo per le musiche.
1: Non
0: bellissime.
1: So neanche di che
0: non
1: cosa.
0: Non mi ricordo neanche il titolo. Il disco l'ho consumato, bellissimo. La canzone di David Bowie era sicuramente una delle perle di questo lavoro, Absolute Beginners, che abbiamo ascoltato insieme nell'appuntamento con CCC.
1: È Simply the Best, ovviamente.
0: Simply the Best, ovviamente.
1: Questo è quello in collaborazione con Super Coffee Shop, bar, caffetteria, lo sapete, che è chiuso per il momento, ma stanno per riaprire il 6. Riaprono dopo un periodo di vacanza, quindi potrete andare a fare colazione, a fare rifornimento di capsule e di tutto quello che vi servirà. Va bene?
2: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie.

0: 708 Chioggia, prenota 041 63 94 026 Aidoji.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
4: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
3: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
4: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
3: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
6: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
7: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
6: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
7: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
6: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
8: Ah, che bello caffè sulla Napoli sanno fa.
9: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
8: È una vera specialità.
9: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
10: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
11: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
9: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
10: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
9: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
12: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
13: Piazza Grande, grande in tutto.
14: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
15: Solo nostra.
14: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
16: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: riservato per due con Nuccia e Gianni. Allora, Gianni, questa mattina volevo parlare di uno studio interessante pubblicato sulla rivista Nature. Immagino che tu sei lettrice ed abbonata di questa famosa rivista scientifica.
1: Certo che sì.
0: Allora, cosa hanno detto gli scienziati, cara Nuccia, attraverso anche uno studio condotto in Italia su oltre 1 milione di individui, quindi il campione è importante, è rilevante. Ci sono 1200 geni che influenzano il carattere delle persone. Sai quando la gente dice sono fatto così?
1: Mi hanno creato così.
0: Ecco, effettivamente,
1: cari amici. Non disegnato. Ma insomma, mi hanno fatto così.
0: Ecco, effettivamente c'è del vero. Cioè nasciamo con delle caratteristiche, poi si possono limare delle sfumature, in qualche caso si può intervenire e togliere magari qualcosa e migliorare qualcosa.
1: Con la forza di volontà, se c'è qualcosa che non ci piace, che non va bene. Cioè...
0: Ecco, ma di base è tutto...
1: Già scritto, in pratica.
0: Un pochettino è già scritto nei nostri geni. Ce ne sono appunto 1200 che in qualche modo tratteggiano la nostra personalità. Secondo 5 tratti ben precisi che i ricercatori hanno individuato. Uno è l'estroversione, cioè il grado di socievolezza o riservatezza. Cioè le persone estroverse, tu le vedi subito, nascono così. Cioè non è che si nasce... Non è che si diventa estroversi. Puoi migliorare molto, cioè,
1: certo.
0: Però l'estroversione è una caratteristica che riesci a cogliere subito. Chi ce l'ha, insomma. L'apertura mentale, anche questa, quindi la curiosità, l'interesse verso le nuove esperienze. Ci si nasce.
1: Anche quello.
0: Assolutamente. La coscienziosità, quindi l'autodisciplina, il fatto di essere affidabili. Anche qui sono dei tratti che derivano da geni ben precisi. Così come la gradevolezza, quindi empatia e compassione che abbiamo verso gli altri, e il nevroticismo, quindi il modo in cui gestiamo lo stress e le emozioni negative. Il mettere insieme tutte queste caratteristiche crea innumerevoli sfumature che sono poi i caratteri delle persone che incrociamo ogni giorno.
1: Guarda, io non ne avevo dubbi perché ne sono sempre stata convinta di questo.
0: Ok.
1: Che noi abbiamo già...
0: Nasciamo in qualche modo.
1: Già in un certo modo.
0: Non c'è dubbio.
1: Poi come dicevi tu, come lo dice anche la
0: scienza, ci si può lavorare tantissimo.
1: Ci si lavora, c'è poi chi ci riesce a limare certe cose, chi no, naturalmente, però nasci già così. Io mi sono fatta questa convinzione quando ho avuto i miei figli.
0: Ok, quindi hai osservato delle persone che sono cresciute con te.
1: Ma anche dalla famiglia di origine, come in una famiglia,
0: sì,
1: ci possono essere tanti caratteri diversi, tante
0: ma
1: personalità diverse, eppure nasci nello stesso ambiente,
0: con gli stessi genitori che ti educano allo stesso modo,
1: educazione, eppure ognuno poi prende la sua strada, poi, come molto spesso succede che stupiamo anche, come delle volte vengono fuori dei genietti da famiglie assolutamente normali e da famiglie invece che avrebbero una capacità anche intellettuale.
0: Ma dici, magari i genitori hanno fatto cose importanti, poi però i figli magari
1: sono delle ciofeche.
0: Ecco, delle persone normali.
1: Succede,
0: perché poi
1: sì,
0: insomma c'è anche la normalità.
1: Succede anche questo, poi succede che c'è anche l'ereditarietà, eccetera. Però secondo me c'è già la predisposizione alla
0: nascita. Quindi in qualche modo geni si nasce, ma soprattutto si nasce con queste caratteristiche, diciamo, diverse, che vanno a connotare il nostro carattere,
1: esatto,
0: il modo di stare in società, di relazionarci con gli altri, cari amici. Quindi,
1: guarda, gli scienziati mi hanno dato ragione.
0: Vedi, provate un po' a fare anche una sorta di autoesame.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì.
0: Voi con che caratteristiche siete nati?
1: Ma anche con le persone che ci circondano, con cui viviamo.
0: Come no?
1: Stretto contatto tutta la vita, hai capito?
0: È vero. Ma sai che a un certo punto della mia vita, ad esempio, io sono andato a ripescare quello che ero mentalmente da piccolo, cioè come mi comportavo, perché ho trovato che fosse la parte di me più vera, e allora ho cercato di recuperare quelle cose che spontaneamente da piccolo sentivo e che magari poi da grande alcuni condizionamenti mi avevano frenato. Ed è stato un lavoro interessante, perché secondo me lì ritroviamo forse il nostro vero essere, cioè quando siamo piccolini abbiamo dentro quel... Siamo così, siamo veri.
1: Vi dirò, meno male che così, perché sennò saremmo tutti uguali.
0: Ah beh, certo.
1: Un
0: esercito di perfezione.
1: Tutti uguali.
0: Di perfezione poi teorica.
1: Tutte coppie conforme, insomma.
0: È vero. Quindi la varietà.

0: Finisce così la canzone di Mabel, La Damn No, da Radio BCS. Siamo già alla fine della prima ora insieme, cari amici, quindi andiamo ad ascoltare un bel numero uno. Viaggiamo nel tempo, 1979, Caranuccia.
1: 79.
0: Sì, proprio il periodo in cui
1: i miei anni.
0: Nuccia andava a ballare, la musica da discoteca, certo. Era, diciamo, in qualche modo dominante in tutto il mondo, e tra coloro che producevano dei successi veramente interessanti c'erano un trio di ragazze, perché erano tutte donne, le Sister Sledge.
1: E allora era una cosa abbastanza rara.
0: Rara, diciamo, sì. Formazioni tutte donne, visto che abbiamo parlato ieri tutto il discorso.
1: No, no, ce n'erano, ma erano veramente poche rispetto ai maschi.
0: È vero. Solitamente c'erano tante band tutte al maschile.
1: Tutte al maschile, tutte band.
0: Ecco,
1: sì.
0: Invece band femminili, io mi ricordo le Sister Sledge, le Go-Go's e poche altre.
1: Poi loro mi ricordo, guarda, per il resto.
0: Beh, le Go-Go's di Belinda Carlisle.
1: Sì, è brava, va, quello sì. Quindi in Italia proprio non credo per niente che non ce ne siano state.
0: Ma magari c'erano, ma insomma adesso non ce lo ricordiamo. Comunque Sister Sledge erano molto brave, fecero tra le canzoni più belle grazie anche alla produzione degli Chic dell'epoca. Mm-hmm. Questo pezzo che andiamo a riascoltare è, per me, Caranuccia, si aprono emozioni veramente, perché adoro questo pezzo.
1: Beh, anch'io.
0: Anche tu? Bene, allora adoriamo, amici, Thinking of You.
2: Radio BCS. Unforgettable.
3: L'evoluzione dello stile.
2: L'evoluzione del design.
3: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
3: Serramenti utili, pratici, di qualità.
2: Realizzati con stile e design.
4: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
2: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: La canzone delle Sister Sledge, eleganza, classe, raffinatezza, musica che in qualche modo ha lasciato un segno indelebile. Sto esagerando, Nuccia, dimmi anche meno se lo ritieni, perché
1: poi... vai pure a ruota libera.
0: Esagero,
1: vai.
0: Vado a ruota libera.
1: Vai tranquillo.
0: Era Thinking of You, amici, dal 1979 i nostri cuori hanno battuto insieme alle Sister Sledge. Basta, bene, finito, bene. A te adesso tocca la parte pubblicitaria.
1: Sì. No, lo faccio volentieri naturalmente, perché quando poi devo ricordare i nostri partner è sempre un piacere. Falegnameria Padoan e Stile Design, che appunto vi hanno offerto questo appuntamento, che colgono l'occasione per ricordarvi ancora che ci sono tanti incentivi se dovete cambiare gli infissi di casa vostra. Andate a visitare lo showroom, così vi rendete conto anche di quanto vi può offrire appunto a proposito di porte e finestre. Falegnameria Padoan e Stile Design, lo showroom è in via Madonna Marina 325 a Sottomarina.
0: Cari amici, un occhio agli orologi, da 2 minuti sono le 10.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
5: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
4: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
6: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
4: secondo la migliore tradizione.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
4: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
5: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
7: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
8: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
9: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
3: Hotel Rial.
4: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
2: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
4: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
2: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Rial.
4: La magia di un evento nello scenario perfetto.
5: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
6: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
5: E che ci mettono in coppa a pizza?
6: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
5: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
6: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
5: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
6: Facitan Press, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Parlando di geni, come influenzano la nostra vita, a volte ci sono anche delle bizzarre coincidenze. Tu dicevi ad esempio che ci sono magari delle famiglie che ti danno l'idea che da lì dovesse magari nascere, che so, un genio particolare,
1: ma sì,
0: beh, invece non nasce niente.
1: No, non, ecco, non succede
0: poi
1: niente.
0: Però ci sono dei casi di bizzarre situazioni invece di similitudine, no? Nelle storie, nelle vicende familiari.
1: Sì, ma ci sono anche le coincidenze nella vita, però.
0: Ma non c'è dubbio, ma insomma lasciami raccontare la vicenda, certo, di cui voglio parlare. Perché proprio in queste ore è balzata all'onore delle cronache la storia di una ragazza, 42 anni, che si chiama Tiffaine Osier, una ragazza francese, magari qualcuno di voi può non averla mai sentita, come me.
1: Infatti.
0: Ecco, lei è la figlia della signora della Premier Dame francese.
1: Premier Dame francese, sì.
0: Quindi stiamo parlando di Brigitte Macron. Che cos'è la similitudine con la mamma? Allora, anche la figlia si è appena messa insieme ad un ragazzo più giovane di 20 anni.
1: Come, okay, la mamma.
0: Come la mamma, sapete che la mamma ha molti più anni di Macron, una cosa che ha fatto anche molto scalpore, sì, diciamo, in Francia, no? E adesso è successa la stessa cosa anche alla figlia, lei ha 42 anni e il suo attuale compagno Antoine Leconte ha 22 anni invece, quindi ha 20 anni in meno di lei. Si tratta di una differenza di età importante. Ricordiamo tra l'altro che Brigitte Macron aveva conosciuto Macron quando lui aveva 16 anni, cioè giusto per farvi capire, no?
1: Sì, infatti. Quindi, era la sua insegnante.
0: Era la sua insegnante,
1: genere,
0: esattamente,
1: genere,
0: esattamente.
1: Ricordare, vero?
0: In questo caso invece il giovane non è la sua insegnante, lui è ha un'impresa di kitesurf, quindi uno sportivone, diciamo. Lei è già madre di due figli ed ha una formazione da avvocato alle spalle. Ok.
1: Anche Lady Macron era già madre quando,
0: ecco,
1: poi si è messa con
0: Macron. Pensa quante similitudini,
1: sì,
0: in questa vicenda. Quindi avranno forse dei geni di donne che amano uomini più giovani?
1: Centreranno i geni? O sarà una coincidenza? Chi lo sa?
0: In questa cosa qua, o semplicemente a volte è il coraggio di fare una scelta non convenzionale, cioè in questo caso secondo
1: anche
0: me forse i geni c'entrano, ma è proprio nel fatto di fare delle scelte che non sono quelle tradizionali, no? La capacità di accettare che ti puoi innamorare anche di una persona più giovane, magari qualcuno sublima, dice no, non posso, non voglio fare una scelta così particolare perché poi temi il giudizio degli altri. Lei invece semplicemente se ne frega del giudizio degli altri, magari forte anche dell'esperienza materna, e dice vivo la mia vita e non devo rendere conto a nessuno.
1: Assolutamente.
0: Forse anche qui possiamo spiegare in maniera diversa, non tanto per il fatto che ci si innamora di un giovane, ma per il fatto che si accetta, perché magari può succedere che si accetta di viverlo, no? Quindi la capacità di essere anticonformisti.
1: Assolutamente sì, perché poi tutte queste differenze di età lo sappiamo bene, maschi con femmine molto più giovani sono sempre state accettate bene o male.
0: Ma insomma, mica tanto, anche lì ci sono sempre state diverse critiche.
1: Quando ci sono delle esagerazioni, ma del resto l'uomo è sempre stato un po' più grande.
0: Guarda,
1: della donna.
0: 20 anni in più anche sull'uomo oramai si dice chissà come,
1: sì,
0: mai.
1: Ma una donna fa molto più scalpore, però.
0: Adesso secondo me siamo più o meno allo stesso livello,
1: sì,
0: di scalpore.
1: Ci sono
0: devo
1: anni,
0: dire che
1: anni diversi, ma fino a qualche tempo.
0: Fino a qualche anno fa, sicuramente.
1: Senz'altro era scalpore.
0: Era una cosa molto diversa. Quindi, come vedi, Caranuccia, c'entrano i geni, forse a un certo punto anche in questo tipo di scelte di vita.
1: Può essere, può essere.
0: Anche certo, nell'amore si può essere influenzati magari dai geni. Mettiamo Baby K su BCS.

0: La canzone di Baby K, Tu che Macarena, buongiorno alla radio BCS. Mi è uscito male.
1: Mi è uscito male.
0: Oggi è giovedì 3 di settembre. Parlando della signora Macron, ti ricorderai che c'è stata una scenata di gelosia che colpì molto, perché a un certo punto, quando erano in un aereo presidenziale, ci fu una sorta di schiaffo. Si vide questo schiaffo.
1: Ha fatto il giro del mondo.
0: Anche perché serve ovviamente l'idea di una mamma che picchia il bambino, no? Quindi, vista anche la differenza.
1: Ma anche una donna, una moglie che picchia, che dà uno schiaffo al marito.
0: Al marito,
1: perché,
0: certo. Perché poi siamo noi quelli violenti, naturalmente, poi sono le donne che ci picchiano. Questa è la triste verità,
1: anche noi picchiamo,
0: esattamente,
1: io almeno meno,
0: ecco, attenzione cari amici, quindi evitate di entrare in conflitto, diciamo,
1: bravi.
0: Con Usha, a distanza di tempo sembra sia uscita una mezza storia del motivo per cui Macron e la Brigitte, quindi la moglie di Emmanuel, avrebbe dato questo schiaffo. Come era facilmente immaginabile, c'entra la gelosia, no? Solitamente questi
1: l'abbiamo immaginato tutti dei gesti.
0: Chi non ha pensato probabilmente ha scoperto qualcosa. Secondo un giornalista ben informato e anche un po' chiacchierone, sarebbe stato praticamente un messaggio che lui avrebbe condiviso con un'attrice iraniana, un messaggio tra l'altro neppure troppo sfrontato, cioè ha scritto su questo messaggio: ti trovo molto carina, ha detto ad un'attrice.
1: È stato gentile.
0: È una gentilezza, magari stavano parlando, gli ha detto guarda, anche altri dicono che sei carina, cioè non ha detto che gnocca, come vorrei fare qualcos'altro, cioè, ha detto ti trovo molto carina. Però sta roba evidentemente alla signora Macron non è piaciuta. E allora da lì è nato questo litigio.
1: È un messaggio che ha mandato.
0: Un messaggio che lui, perché lei ha preso il telefono di lui e ha letto questo messaggio. Allora sono venuti 5 minuti, pom! Sberla subito a Macron. Come ti permetti di scrivere, ti trovo molto carina questa ragazza? Secondo.
1: Ma la gelosia,
0: amici, è un. Guarda che mio. È tremenda, tu puoi essere anche la premier dame che annuncia, se sei gelosa, sei gelosa.
1: Poi può essere anche una frase innocente che non so perché poi si è preso la briga di andare a scrivere ti trovo molto carina.
0: Non lo so.
1: Ma dovremmo capirlo anche, perché va bene essere gelosi, però un sospettino ci viene un po' a tutti.
0: Forse anche lei ha provato ad indagare e non le è piaciuto quello che ha trovato, probabilmente.
1: Quindi mi sembra abbastanza normale una moglie che insomma se la prende per queste cose.
0: Ecco, quando picchiano le donne è abbastanza normale, amici. Avesse fatto un uomo una roba così,
1: non le ha neanche dato quello scambio, perché l'ha fermato lui, l'ha fermato prima.
0: Si è fermata prima,
1: quindi,
0: sempre ragione voi.

0: Sito.
1: Papasito.
0: Che meraviglia. Senti, sarebbe anche il tempo di ritrovare le canzoni che ci hanno chiesto i nostri amici a casa.
1: È doveroso da parte nostra,
0: E quindi c'è Call and Listen per voi, cari amici.
2: Call and Listen.
3: Call and Listen.
2: Call and Listen.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellari Nillo crea opere in ferro battuto, in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellari Nillo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellari Nillo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
7: Finalmente ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove.

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
0: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
2: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
2: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
2: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: la testa gira e gira la testa anche se vai a Venezia, perché ci sono un sacco di belle donne e di begli uomini anche, perché
1: assolutamente
0: in questi giorni
1: sì.
0: È pieno di attori, di attrici.
1: Ecco, ieri è stata la serata inaugurale della 83esima mostra del cinema di Venezia.
0: I primi red carpet, cari amici.
1: E io mi sono già guardata tutti i vestiti.
0: Ah, vedi, vedi.
1: Ah, sì, sì, prima mentre tu stavi facendo le tue cose di là, io mi sfogliavo l'album dei vestiti.
0: No, stavo facendo le mie cose, sembra che stavo giocando. Scusate, invece io lavoro quando sono qua.
1: Ma certo, io invece guardo i vestiti.
0: Esatto, lei guarda i vestiti, no, per farvi capire, no?
1: Ma sto dicendo la verità.
0: Certo, ma infatti non è una battuta.
1: Ho guardato tutti i vari look. Come succede quando gli Oscar a Cannes, a Venezia, io poi guardo i red carpet.
0: Okay.
1: È naturale,
0: carpet
1: con tutti gli abiti. Ma anche gli uomini si sbizzarriscono ultimamente.
0: Dai,
1: ci sono anche.
0: Ma non tutti, dai. Io vedo ad esempio le
1: copertine. Anche molti classici.
0: La copertina c'è la George Clooney, che è di un classico, che più classico
1: ma
0: non si
1: può.
0: Ma
1: lui è classico, ma ci mancherebbe altro. Ma anche con le donne ho visto molto nero. Per parte che col nero
0: non sbagli,
1: non sbagli mai
0: ecco.
1: Per carità, però molto.
0: È un passepartout il nero.
1: Certo, dicevo che ieri è stata inaugurata appunto l'83esima festival, la kermesse del cinema, è la kermesse italiana più glamour ovviamente, perché sono gli Oscar italiani in pratica, no? Ed è stata inaugurata la serata.
0: No, non sono gli Oscar, è un festival, sono due cose completamente diverse.
1: Però li chiamano i premi Oscar italiani. Vabbè, comunque.
0: Ma quelli sarebbero i Davidi Donatello.
1: Anche, ma anche questi qua, perché c'è Red Carpet, queste cose qua, hai capito? Mentre quando c'è il David.
0: Non capisco, mi adeguo, non c'è, va bene.
1: No, più che altro per la cerimonia in sé, non tanto per hai capito?
0: Non per il senso, perché sono due cose completamente diverse.
1: Perché non so se hai mai visto i David di Donatello, non c'è il red carpet, queste cose qua. Invece a Venezia c'è tutto il glamour anche degli ospiti.
0: Vabbè, comunque ieri è stata una giornata veramente di gala con tanti personaggi protagonisti, tra questi anche una bellissima, sempre bellissima, Bianca Balti, che ho visto in rosa. Lei ad esempio non ha scelto il nero, ha scelto un bellissimo vestito rosa, Pretty in Pink. Tra l'altro sembra che abbia pure le ali.
1: No, ce le ha.
0: Ah, sono proprio ali vere?
1: Il vestito è questo, con le alette.
0: È bizzarro, è un vestito bizzarro.
1: Per farvi così venire in mente anche il leone di Venezia.
0: Ah, forse per quello.
1: Il leone alato di Venezia.
0: Perdone,
1: certo.
0: Non l'avevo colto.
1: Vedi che ecco. Non cogli tu, non
0: poi
1: cogli.
0: George Clooney con vicina Amal, anche lei in nero, anche lei molto classica, devo dire. Peraltro bellissimissima, insomma, dobbiamo dirlo. Coppia molto molto bella, entrambi insomma ieri hanno fatto un figurone. Poi tra gli altri presenti naturalmente la madrina del festival, Greta Scarano, che tra l'altro non conoscevo, ma devo dire una ragazza bellissima, Greta Scarano.
1: Ma ecco, male che non la conosci.
0: Male che non la conosci, è un difetto.
1: Vai a vedere qualche suo film.
0: È un problema.
1: Io l'ho conosciuta con Suburra, per esempio, è stata anche premiata con
0: Suburra. Bene.
1: Sì, molto brava. E anche un'altra in rosa, solo che i vestiti sono un po' diversi.
0: Laura Dern, sì, questo, sì. Anche questo è un po' classico.
1: È un po' più da educanda questo, ecco. Di Laura Dern.
0: E poi c'è anche una che ha deciso il tono su tono, infatti è andata con il vestito rosso sul red carpet, si chiama Claire Foyat o Foy, non lo so, è francese, inglese,
1: non
0: so chi sia, vabbè.
1: Non la conosco.
0: Comunque
1: vabbè.
0: Tutta di rosso, non si capisce dove inizia il vestito, dove finisce la passerella.
1: Il tappeto.
0: È praticamente tono
1: su tono. Il tappeto non si capisce bene dove comincia.
0: Non è stata secondo me una grande idea, se posso essere sincero, no, perché non esalta secondo me il vestito, no? Non esalta.
1: Beh certo, comunque
0: bene,
1: ricordiamo che è stato conferito a George Clooney il leone d'oro alla carriera.
0: Ah, ma non l'hanno già dato, è il 20° leone che gli danno alla carriera, no? O il primo?
1: No, le avranno dato qualche altro leone.
0: Qualche altro leone gli ha dato, ma forse. Vabbè.
1: Per l'interpretazione qualche
0: non
1: film.
0: Lo so, sai che io sul cinema vado zoppo, Nuccia, quindi.
1: Questo è alla carriera.
0: Ah, alla carriera questo. Va bene.
1: Ecco.
0: Evviva George Clooney allora, che sarà stato bello e felice, poi l'uno che amo molto Venezia e l'Italia in generale.
1: Ma sì, ma lo vediamo presto anche il prossimo anno al Festival di Venezia.
0: Ma secondo me non c'è
1: ci
0: dubbio.
1: Ci sarà sempre, non mancherà mai.
0: Ecco, due canzoni in arrivo, c'è il meglio dei 90.
2: Simply the best.
3: Let's go girls.

0: La voce graffiante, piena di energia, beh, anche l'aspetto provocante di Skin.
1: Assolutamente.
0: Che
1: sì,
0: unisce, diciamo così, questo aspetto a volte un po' androgino ad una femminilità comunque evidente.
1: Assolutamente sì, anche se l'aspetto a volte fa un po' paura.
0: Fa un po' paura, beh, è vero.
1: Anche la Grace Jones, ti ricordi?
0: Sì, bravissima, è un po' quello stile lì.
1: Perché
0: una donna senza capelli, poi sai, di colore, con questa immagine molto forte.
1: Molto forte. A me la Grace Jones ha sempre messo timore, guarda.
0: Allora, ricordiamoci che lei, lo raccontiamo per chi non se la ricorda, aveva l'abitudine di arrivare allo studio 54 con 4-5 uomini al guinzaglio, ecco. E lei quasi da dominatrice, no? Quindi forse è per quello che ti dava questa idea di donna abbastanza forte, no?
1: Sì, devo dire la verità, ecco. Mi ha sempre un
0: personaggio un po' inquietante, diciamo, è vero. Poi magari era tutta apparenza e poi era una cucciolona anche Grace Jones.
1: Ma sì, ma infatti poi con Skin ho cambiato questo mio approccio alla sua apparizione.
0: Ecco, diciamo, anche la disegnano così, non è così.
1: Quando ha fatto da giudice a X Factor qualche anno fa, che ho visto che era una persona invece molto carina.
0: Anche lei è una cucciolona, sono
1: sì,
0: tutti cuccioloni,
1: molto,
0: dai.
1: Molto semplice, gradevole.
0: Ecco,
1: quindi
0: ecco, abbiamo tolto quella patina,
1: anche
0: diciamo, invece
1: le
0: un po'
1: apparenze a volte ingannano. Veramente.
0: Bene, 10:46 era Simply the Best, noi torniamo tra pochi minuti.
2: Dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
5: Baby,
2: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
6: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
7: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
6: È una vera specialità.
7: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
8: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
9: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
7: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
8: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
7: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
10: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
11: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
10: Scopri di più su somit.it.
11: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
10: Affidati a noi.
12: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
13: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
12: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
13: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
12: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
13: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
12: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
14: Tu conosci Milano Wine Bar?
15: Conosci i nostri cocktail?
14: I nostri aperitivi?
15: I nostri ricchi buffet?
14: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
15: Tuffati nella Milano Experience.
14: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
15: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
14: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
15: Viale Trieste, Sottomarina.
14: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
15: Milano Wine Bar.
5: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
16: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
5: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
16: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
5: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.

0: del mattino. Finiamo con una notizia che arriva sempre dal mondo tra virgolette spettacolo televisivo, anche se in verità è una notizia che riguarda il mondo del giornalismo, perché dopo le polemiche su Report, sai che sulla conduzione,
1: certo,
0: si è aperta una spaccatura importante, perché Ranucci è stato fatto fuori in qualche modo e c'erano dei nuovi conduttori, proteste da parte della redazione. E quella che era stata incaricata come co-conduttrice, quindi Giulia Presutti, ha deciso di rifiutare l'incarico. Quindi questa è un po' la notizia di queste ore. Per grande rispetto verso la trasmissione, ha detto, e rimane a disposizione naturalmente dell'azienda, della RAI, però ha fatto un passo indietro, quindi ha deciso di togliersi in qualche modo da una situazione decisamente anche imbarazzante, perché poi avere tutta una redazione contro in qualche modo ti rende anche un po' antipatica. Lei in fin di conti era stata scelta, non è che aveva fatto fuori lei Ranucci, e quindi insomma si è trovata in mezzo, secondo me, a una situazione sgradevole, no? E quindi da grandissima, secondo me, persona intelligente, ha deciso di fare un passo indietro. A volte è meglio mollare il colpo quando vedi che la situazione non è proprio gestibile nel miglior modo possibile. Cioè, avrebbe sempre avuto l'etichetta, secondo me, di colei che ha sostituito Ranucci in maniera impropria, no?
1: Vabbè, non era mica colpa sua, comunque, nel
0: certo,
1: senso
0: che
1: andava a coprire un ruolo che era stato fidato.
0: La redazione però ha detto: non vogliamo questi conduttori, e quindi insomma, in qualche modo, secondo me è stato intelligente proprio per evitare,
1: sì, una scelta
0: questo
1: coraggiosa,
0: tipo di.
1: Certo.
0: Molto coraggiosa, perché comunque rinuncia a una trasmissione importante.
1: Ecco, bravo.
0: E non è una scelta facile, insomma, immagino sarà stata frutto di tanta ponderazione. Su questa vicenda un po' mi lascia così, nel senso che ti dico la verità, quando in qualche modo, grande rispetto per Ranucci, ma anche grande rispetto per coloro che erano stati scelti come conduttori, insomma, fino a prova contraria bisogna vedere le persone all'opera. Io sono sempre di questa idea, no? Quindi una sorta di censura preventiva su chi va a condurre, da qualsiasi parte venga fatta,
1: un
0: pochettino mi mette in imbarazzo, ti dico la verità.
1: È una sorta di protesta, perché non capiscono perché non vogliono far fare la trasmissione a Ranucci.
0: Certo, ci
1: fino
0: mancherebbe
1: a prova
0: altro.
1: Contraria, almeno per il momento, ci saranno le indagini eccetera, sembra che lui sia estraneo,
0: ci mancherebbe,
1: sta facendo, perché deve pagare lui per colpe degli altri.
0: Questo è l'altro discorso.
1: È quello
0: discorso
1: che mi richiedo sempre io quando succedono,
0: certo,
1: queste cose, che uno viene magari indagato per qualcosa, poi risulta innocente, ma nel frattempo, prima che comincino le indagini,
0: ha perso il lavoro, ha perso delle situazioni, certo.
1: Si trova in una situazione,
0: quello che si chiama il garantismo, che però a volte ce l'abbiamo un po' a corrente intermittente, no?
1: esatto, cioè uno poi risulta innocente e ha perso tutto nel frattempo, ha perso il lavoro, magari anche,
0: certo,
1: problemi in famiglia.
0: Però in questa vicenda,
1: questo,
0: secondo me, anche gli altri due rischiano di perdere qualcosa, no? Hanno comunque l'immagine di coloro che arrivano perché spinti magari chissà da quale idea politica, e a condurre una trasmissione che era di Ranucci, e quindi in qualche modo hanno, secondo me, questo peso, questo fardello non facile da portare, tanto più che lei ha fatto una scelta, insomma, molto coraggiosa, molto rispettabile, lo dico la verità.
1: Comunque sì, una faccenda veramente antipatica.
0: Sì. Dai contorni ancora da definire, perché anche tutto quello che è successo, devo dire, è abbastanza particolare.
1: Io non ci ho capito un accidente, sinceramente mi sembra così assurda tutta la vicenda.
0: Mi sembra bravissima, mi sembra una roba così assurda che
1: veramente neanche nella fantasia più varia,
0: sì,
1: al mondo potrei,
0: sì,
1: mai aver pensato.
0: Più che varia, avariata, diciamo, in questo,
1: sì,
0: senso.
1: Avariata,
0: più
1: vabbè,
0: avariata che varia.

0: Suonate, credo che per almeno 6 mesi questa canzone non sia mai mancata lo scorso anno nella nostra programmazione.
1: Sì, oltre che la programmazione, poi andavo a casa e sentivo cantare dai miei nipoti.
0: Anche a loro piaceva.
1: Mamma mia, mi hanno tormentato per mesi.
0: Lo so, è stata veramente una gran bella hit, cari amici. Rosé con Bruno Mars, che abbiamo ritrovato quasi nella parte finale del nostro appuntamento di oggi. È giovedì e ci congediamo, Nuccia.
1: Ma certo, io adesso me ne vado, ma ci sarà qui Gianni a proseguire il tutto. Ci risentiamo domani mattina intorno alle 8. Buona giornata.
0: E
1: ciao.
0: Per finire l'ora, cara Nuccia, ho scelto un pezzo bellissimo del 1974. Il cantante è prestigioso, stiamo parlando di Barry White, Vado a memoria, ma credo che questa canzone la presentò al Festival di Sanremo all'epoca. Non in gara, era
1: non
0: ospite.
1: Me lo ricordo proprio.
0: Strano, tu nel 1974 eri già.
1: C'ero già grandicello.
0: Forse non guardavi il Festival di Sanremo, avevi in mente altro probabilmente all'epoca. You're the first, né più lo guardavo perché avevo 5 anni, figurate che mi fregava a me del Festival
1: ero
0: di Sanremo.
1: Ero giovane e non guardavo il film.
0: Assolutamente. You're the first, the last, my everything. Eccola, meravigliosa Barry White. A domani, ciao.
1: Ciao.
2: Radio BCS Unforgettable.
3: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
2: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable. We'll be right back.

0: Storia della musica con Barry White, voce, beh, che ve lo dica fare, invece straordinaria, canzone bellissima, era un appuntamento unforgettable e super emozionante, è stato uno sicuramente dei successi più belli degli anni 70 e questa mattina ci è tornata la nostalgia, la voglia in qualche modo di risentirlo. Lo abbiamo fatto grazie a Gioielleria Ballarin, parliamo oggi di orologi, vi aspetto una promozione da non perdere per tutto il mese di settembre, c'è il 20% di sconto su Breitling, Tommy Hilfiger e Bulova, design, eleganza e personalità. Scegliete l'orologio perfetto per accompagnarvi in ogni momento della vostra giornata. Potete scegliere lo stile deciso e grintoso o un look elegante e raffinato. Sono tutti brand che naturalmente noi vi consigliamo e soprattutto Gioielleria Ballarin vi consiglia. E a settembre il vostro stile vale il 20% in più, anzi costa il 20% in meno. Ricordatevi l'indirizzo, Viale Padova, Sottomarina.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza

0: centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
2: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
1: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
2: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
3: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
2: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
3: Affidati ad un unico interlocutore.
2: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
4: La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
5: Biciclette di qualità superiore,
6: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
5: Ad un prezzo super accessibile,
4: da pagare con comodo.
5: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
7: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
8: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
7: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
8: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
7: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
8: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
7: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
8: E le golose coppe gelato.
7: Hush Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
8: Telefono 041 55 40 660.
7: Hush Caffè.
8: Hush Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
9: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
10: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
9: E che ci mettono in coppa a pizza?
10: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
9: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
10: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
9: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
10: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Cari amici della di Harry Styles, Dance No More, 11:16, buon giovedì, siamo entrati anche nella seconda parte della nostra giornata, quindi abbiamo chiuso lo spazio dedicato a Riservato per Due, con Nuccia ci si ritrova domani, e invece noi tra poco affronteremo vari altri temi, tra cui notizie dalla città, perché come sempre c'è un appuntamento informativo alle 11:45, parliamo di sport, lo faremo nell'ultima parte del nostro appuntamento, a mezzogiorno e 45, e poi abbiamo un sacco di belle canzoni da ascoltare, e lo faremo tra pochissimo anche, ad esempio, grazie a Bunda Bash, che ci riportano all'estate del 2020 con una canzone che si chiama Karaoke. Now brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

0: Questo mi è tornato in mente che era uscita nell'estate del 2020 ed era praticamente l'estate del Covid, di quell'incubo malefico, insomma, che abbiamo vissuto, per cui c'era proprio la voglia di tornare a fare quello che non si poteva, come dice Alessandra Amoroso. Risentendo quelle parole mi si è aperta questa cosa, ma la chiudiamo subito quella finestra così buia che è meglio non ricordare neppure. Allora, adesso invece è tempo di musica nuova. Abbiamo una canzone bellissima pronta grazie al ritorno di Ariete con la voce di Angelina Mango. Da questa settimana c'è la nuova canzone che si chiama Che bella vita.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
6: Mia nonna.
5: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
6: Mia nonna.
5: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
6: Facile! Ferramenta Sassariolo.
5: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
6: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
7: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
8: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
9: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra, violino, saxofono, contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
8: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
9: Per iscrizioni e informazioni 327 3324 469.
8: Associazione Musica Chioggia,
9: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
10: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

quando arriva Shakira, che c'ha proprio questo DNA, diciamo così, da festaiola, da una che si diverte. Dai dai, l'abbiamo ritrovata nella nostra mattinata insieme. Buon giovedì 3 di settembre. Abbiamo due canzoni che adesso ci catapultano negli anni 2000. Fatalità, tra l'altro, entrambe hanno come marchio di fabbrica il 2010, quindi escono nello stesso anno. Sono di James Blunt, Stay the Night, e di Adele, Rolling in the Deep.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia. Logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice. Logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
1: Logico. Di Nadia è felice.
2: Scoprine

0: Cose buone.
1: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
2: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
1: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al Panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone. Da sempre.
3: Finalmente ce l'ho fatta!
4: Cos'è successo?
3: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
4: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
3: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e

0: Marina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
3: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
2: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
3: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
2: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
3: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
4: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
5: Pizzeria D'Aleo.
6: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
5: Pizzeria D'Aleo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
6: Prenota 041 55 40 550.
5: Pizzeria D'Aleo, Piazza Italia, Sottomarina.
6: Pizzeria D'Aleo,
5: la migliore.
6: Ma che te lo dico a fa?
5: Ma che te lo dico a fa?
7: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
8: Ti prendo le mani.
7: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
9: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
10: Resta in ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

Fantastica di Vicenza con Sam Motel. Sarà un fine settimana bello pregno per quanto riguarda anche le sfide calcistiche, anche perché arrivati alla terza giornata cominciano ad arrivare anche i big match. Si inizia da sabato con Inter-Napoli alle 18, poi ci sarà Roma-Atalanta sempre nella giornata di sabato, sarà il match delle 20:45, e poi un classico italiano, e cioè Juventus-Milan, che invece si gioca domenica alle 20:45. Insomma, piano piano si sta entrando nel vivo del campionato. È vero che non ci saranno verdetti, insomma siamo solamente alla terza giornata, ma intanto già qualche indicazione interessante ce l'abbiamo. Soprattutto siamo tutti curiosi di vedere questa Roma che sta veramente stupendo tutti quanti con 4 gol a partita, ne ha fatte 2. Vediamo se l'Atalanta sarà la prossima vittima sacrificale o se invece di fronte a uno Scoli un po' più difficile, insomma, vedremo qualcosa di diverso. Tra poco invece spazio anche alle notizie dalla nostra città, vi raccontiamo la pagina locale. Intanto arriva Samurai J, questa è Flamenco Paranoia.

0: Samurai J con la sua flamenco paranoia, le ultimissime dalla città.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di BCS. BCS.
0: Le notizie da Chioggia e Sottomarina, come sempre vi raccontiamo i fatti più importanti, subito l'apertura con... parliamo di abusivi, sequestrati oltre 6.000 articoli. L'operazione Interforze è avvenuta martedì sul litorale di Sottomarina all'altezza delle torrette 5-6, è stata messa in atto da polizia, carabinieri e polizia di Stato. Non ha spaventato più di tanto i venditori abusivi che nella mattinata di mercoledì erano già tornati nelle proprie postazioni. A quanto pare il mercato è fiorente, sono molte le persone che si accalcano davanti ai banchetti per acquistare le borse firmate tra virgolette ma non originali. Chi compra un prodotto palesemente falso, ricordiamolo, rischia anche insieme al venditore di essere sanzionato. Nonostante il bilancio complessivo delle attività svolte dalla polizia locale nel corso di quest'estate evidenzino parecchie contestazioni ai venditori, agli acquirenti è successo solamente una volta. Evidentemente questo non ha aiutato, diciamo così, a fermare quelli che comprano questo tipo di oggetti. Ancora dalla nostra città, lavapiatti KO, carrelli rotti, la cucina dell'ospedale in situazione difficile. Piatti lavati a mano, carrelli chiusi con la pellicola, pavimentazione dissestata, prese della corrente scoperte. Mancanza anche di aria condizionata, queste le condizioni in cui lavorano le 17 dipendenti della ditta Autentica che gestisce la cucina dell'ospedale, denunciando il fatto dalla Will Tux regionale che chiede immediati interventi. Le condizioni sono state oggetto di una lettera del sindacato alla ditta inviata ad inizio agosto e una segnalazione per conoscenza alla direzione dell'Alstre. Le lavoratrici ci hanno riferito di situazioni che riteniamo critiche e potenzialmente fonti di pericolo, ha detto Luigino Boscaro, funzionario della Will Tux della regione Veneto. La ditta ha risposto alla segnalazione spiegando che è previsto un intervento di ristrutturazione totale dei locali che doveva partire prima dell'estate ma è slittato per motivi amministrativi e che la lavastoviglie sarà sostituita. La ditta, che era arrivata seconda nella gara di appalto per l'affidamento del servizio di refezione per gli ospedali dell'Alstre, è subentrata alla Serenissima quando ha lasciato l'incarico. Ancora dalla città, nuovo asilo nido, 2,4 milioni a disposizione della scuola. Manutenzioni straordinarie nelle scuole, l'amministrazione comunale ha investito 650.000 euro per interventi di sistemazione dei plessi esistenti e 2,4 milioni di euro per la realizzazione del nuovo asilo nido in via Nicolo Zeno. Abbiamo scelto di intervenire partendo dalle necessità che ci sono state segnalate nei diversi plessi, ha detto l'assessore Mancin. Alcuni lavori riguardano aspetti molto specifici come i servizi igienici o la riorganizzazione degli spazi. Altri invece hanno una portata maggiore e interessano coperture come nel caso delle Marchetti. In tutti i casi l'obiettivo è migliorare progressivamente la qualità degli edifici scolastici. Le transenne antibici sono poco sicure per i pedoni. Parliamo di quelle posizionate attorno alla protezione dello spazio antistante la chiesa di San Giacomo. Scrive nell'interrogazione Barbara Penzo del PD, appare condivisibile l'esigenza di impedire il parcheggio improprio delle bici davanti a un luogo di culto e di garantire il decoro e la libera fruizione dello spazio pubblico, scrive l'esponente Dem. Tuttavia la soluzione adottata appare impattante sia sotto il profilo estetico sia sotto quello della fruibilità dello spazio pubblico. Le transenne sono state collocate in corrispondenza dell'attraversamento pedonale, costituendo una barriera fisica per i pedoni. Tale disposizione rischia di compromettere la naturale continuità del camminamento e rende poco chiaro per chi attraversa la strada come deve proseguire il suo percorso. Un transennamento di questo tipo può essere comprensibile quale intervento temporaneo ed emergenziale, non come una soluzione definitiva, come invece quella che si sta prospettando, visto che già da qualche mese è praticamente lì posizionato fisso. Era questa l'ultima notizia, vi abbiamo raccontato i fatti più importanti dalla nostra città.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante. È il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Scegli Sottomarina.

0: Porto Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro? Il modo migliore di respirare.
1: Il modo migliore di climatizzare.
0: La silenziosità assoluta.
1: I consumi ridotti fino al 70%.
0: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
1: I migliori sul mercato.
0: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
1: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
0: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
2: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
3: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
2: E che ci mettono in coppa a pizza?
3: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
2: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
3: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
2: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
3: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

Fresh in questi giorni è super impegnato, l'abbiamo sia in qualche duetto con altri artisti, anche naturalmente con la sua canzone Da Dio, il pezzo dell'estate 2026. E allora ancora buona estate, perché le temperature ci dicono che ancora siamo nel pieno dell'estate, tantissima gente ancora in vacanza, tanti che stanno arrivando anche nella nostra città. Sentivo insomma che sarà un settembre buono.

0: alle richieste, ci sono infatti le vostre canzoni preferite. Ogni giorno potete messaggiarci al 338 26 62 777 e grazie ai vostri messaggi WhatsApp noi mettiamo la canzone che vi piace in diretta, come stiamo per fare adesso. E in questo caso ringraziamo anche Barbara che voleva sentire un pezzo di qualche mese fa, diciamo quasi un anno fa. Annalisa e Marco Mengoni fecero una canzone insieme straordinariamente bella, quindi ce la andiamo a riascoltare con grande piacere. Si chiama Piazza San Marco.
1: Call and listen.
2: Call and listen.
1: Call and listen.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: È lo sport del momento, è il padel.
0: Claudia Piscina e Fitness
2: ha realizzato due campi dedicati al padel.
0: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
3: Claudia Lab.
2: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
0: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
2: 041 49 65 905.
4: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
5: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
6: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Regola 1 con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
8: Acquista!
7: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
8: Guida!
7: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
8: risparmia!
7: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
9: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
7: Con Take and Drive vinci sempre tu.
9: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
10: Ristorante Locanda Sette Mari.
11: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
12: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
10: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
13: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: La canzone si chiama We Are Golden, vecchia hit di Mika, che è stato anche in concerto quest'anno in Italia. Ha fatto Bologna, ha fatto Torino, insomma ha fatto un disco nuovo. È un periodo bello pregno di appuntamenti per questo bravissimo artista. Nella sequenza di Simply the Best noi torniamo tra pochi minuti con le notizie dello sport, quindi rimanete con noi. E subito dopo la pubblicità già vi anticipo che ascolteremo la canzone quella nuova di Olivia Rodrigo, altra artista super bravissima. La sentiamo tra poco con Drop Dead. State con noi.
1: Ristorante Il Gabbiano 2.

0: Estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
7: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
6: Scopri di più su somit.it.
7: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
6: Affidati a noi.
8: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
9: La ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
8: Assaggia e regalati la torta ciosota.
10: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
8: secondo la migliore tradizione.
9: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
8: La ciosota e pasticceria Ceolin.
9: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
11: Tomato by Claude.

0: 36 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
4: Hey, resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News.
5: Sport News.
4: Le notizie più importanti della giornata sportiva.

0: Sport News, Sport News, in collaborazione con Somit. Più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo a Mestre e Padova. Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi. Via Amerigo Vespucci 90, Sottomarina.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
0: Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime. Via Marco Polo 197, Sottomarina.
2: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Sport News, Sport News.
3: Notizie sportive, le ultimissime. Thuram si è operato, parliamo del Thuram bianconero. Kefrem è stato sottoposto ad intervento di cordoplastica per la guarigione della cordropatia rotulia del ginocchio sinistro. Lo comunica in una nota al club bianconero, aggiungendo che l'intervento è stato eseguito dal dottor Soneri alla presenza del responsabile sanitario Luca Stefanini presso l'hospital privé a Lione. Tutto perfettamente riuscito, da domani il giocatore inizierà già il percorso riabilitativo, ma l'assenza dai campi di calcio sarà abbastanza lunga. Questa mattina l'addio alla Pinetina di Ausilio, l'addio ha sorpreso molti, compresi diversi big della squadra, che anche pubblicamente hanno manifestato il loro stupore per l'uscita del direttore sportivo, che verrà sostituito dal suo vice Baccin. Da Lautaro a Cialanoglu fino a Di Marco, tutti hanno espresso un pensiero per l'ormai ex direttore sportivo, che questa mattina poco dopo le 10 ha raggiunto la Pinetina per salutare la squadra e lo staff tecnico. Il 54enne, che adesso potrebbe proseguire la sua carriera all'estero, ha lasciato alle 11 a Piano Gentile. All'incontro erano presenti anche Marotta e il suo sostituto Baccin. Ausilio, che nel saluto pubblicato poche ore fa aveva evidenziato naturalmente il suo tifo per i colori nerazzurri, ha evitato ogni polemica. Lascerà un vuoto non banale. Non mi aspettavo l'addio, ha detto Ausilio. Sono molto legato a questa società. Per quanto riguarda appunto i saluti, si tratta proprio dell'ultimo atto in nerazzurro dell'ex oramai direttore sportivo. Parliamo adesso invece di campionato, si ritorna a giocare con la terza giornata, particolarmente attesa anche perché ci sono tante sfide importanti che promettono scintille. Si inizia domani con Inter Napoli e Roma.

Roma Atalanta e poi nella giornata di domenica Juventus Milan. Gli altri partiti in programma: Genoa Como, Fiorentina Torino, Frosinone Venezia, Parma Monza, Bologna Sassuolo, Cagliari Lecce. Si chiude con Udinese Lazio. Erano le notizie dello sport.

La canzone è bellissima, una delle più belle dell'estate di Gaia. Quanto l'abbiamo amata questa canzone, quanto la amiamo in verità, perché è ancora una delle nostre preferite. Buon giovedì 3 settembre alla musica di BCS, insieme anche oggi fino alle 13. Poi vi lascio accompagnare dalle note degli anni 90 con il nostro appuntamento We Love.

0: Quanto ci piace Birth, che fa delle canzoni bellissime. Questa è Più in alto, è il suo singolo che da qualche settimana stiamo ascoltando e che ci è piaciuto subito tantissimo. Un po' di Ornella Vanoni, c'è un po' di retrogusto della grande Ornella in questa canzone. Mezzogiorno 55, io direi di ritrovare adesso anche un bel numero uno del passato, quindi attraverso la nostra macchina del tempo abbiamo la possibilità di riascoltare un numero uno, 1983, canzone straordinaria diventata un piccolo classico della musica di quegli anni. Stiamo parlando di Honor of the Lonely Heart degli Yes. Con questa canzone io vi saluto, un saluto speciale anche a Gioielleria Ballarin. Vi segnalo la bellezza della super promo di questi giorni legata al mondo degli orologi. Per tutto il mese di settembre avete il meno 20% sugli orologi Braille, Tommy Hilfiger e Bulova. Design, eleganza, professionalità, scegliete naturalmente voi il marchio che vi piace di più per uno stile deciso, grintoso o anche per un look elegante e raffinato. Scegliete quello che meglio fa per voi. Vi ricordo che vale questa promozione per tutto il mese di settembre, meno 20%. Gioielleria Ballarin, Viale Padova, sotto Marina.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà. Dove l'oro incontra i diamanti. Dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable. We'll be right back.

0: musica anche da ballo, perché in verità questa canzone in quegli anni fu un vero e proprio successo anche nel dance floor. Stiamo parlando di Honor of a Lonely Heart degli Yes. L'ultima per oggi, ci salutiamo e ci ritroviamo come sempre domani mattina, precisi, puntuali, dalle 9. Occhio agli orologi, siamo precisissimi, sono le 13. Buon pranzo, ciao, alla prossima. I
1: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Sì. Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
4: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
6: Finalmente ce l'ho fatta!
7: Cos'è successo?
6: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
7: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
6: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: Immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
3: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
2: E che ci mettono in coppa a pizza?
3: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
2: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
3: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
2: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
3: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon di Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
4: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
5: Da Casa Mania trovi

0: e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Pizzeria da Leo.
4: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
3: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
4: Prenota 041 55 40 550.
3: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
4: Pizzeria da Leo,
3: la migliore.
4: Ma che te lo dico a fa?
3: Ma che te lo dico a fa?
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
6: Piazza Grande, grande in tutto.
0: Il primo disco. Primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
2: 10 anni della nostra storia. We love 90.
3: Il 16 gennaio del 1991 nasce l'informazione targata Fininvest, oggi Mediaset, con la nascita di Studio Aperto, TG di Italia 1, diretto da Emilio Fede. L'inizio del TG coincise con l'inizio della prima guerra del Golfo.
2: We love 90. We love 90.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
2: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani.
2: Eurobar. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
2: Gustati l'estate.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
6: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
6: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
7: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per

0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
2: 10 anni della nostra storia. We Love 90.
3: Il 24 dicembre del 1999 Papa Giovanni Paolo II apre la porta santa della Basilica di San Pietro. Inizia il Giubileo del 2000. All'interno di questo appuntamento, la Giornata Mondiale della Gioventù. Si stima che circa 2,5 milioni di giovani abbiano partecipato all'evento. In Italia, i giornalisti coniarono il termine Papa Boy per etichettare i giovani che parteciparono.
2: We Love 90.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Molte costruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
6: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
5: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
6: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
6: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
6: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
8: Ristorante Locanda Sette Mari.
9: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce
8: rivisitate in chiave moderna.
9: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
8: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

A quest'ora del pomeriggio del 3 di settembre sono le 2:09, ben ritrovati, buon giovedì, salve, io sono Monica Laurenti, naturalmente sono qui con voi anche oggi per 2 orette fino alle 16. Sabrina Carpenter è già pronta per cantarci la sua canzone che si chiama Tears.

aver sentito anche Bruno Mars con All My Soul. Arrivati ad una brevissima pausa, ci sentiamo tra un paio di minuti, rimanete con noi, buon

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Ah, che bello caffè. Sulla Napoli stanno fa.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: Piena vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
7: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
6: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
7: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
6: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
7: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
6: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
8: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
9: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
8: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
9: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
8: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
9: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
10: È lo sport del momento, è il padel.
11: Clodia Piscina e Fitness
10: ha realizzato due campi dedicati al padel.
11: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
12: Clodia Lab.
13: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
11: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
13: 041 49 65 905.
14: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
15: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
14: Abbinali con ottimi

0: Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

nel Salento, nel è sempre Costiera Amalfitana? No, credo sia un'altra cosa. Lei si trova in Salento, in Puglia. E invece la canzone che abbiamo appena sentito era La Costiera Amalfitana di Rovazzi, che poi non so se sia sempre la stessa cosa, non lo so, non vorrei dire una cosa per un'altra. Va bene, dai, noi siamo invece sulla costa adriatica, il nostro mare ieri mattina era bellissimo, ad esempio, credo anche oggi, perché la giornata è veramente molto bella. Poi adesso questo è un periodo dove chi è abituato ad andare in spiaggia si sta molto bene, perché c'è poca confusione, le giornate sono veramente belle, non c'è quel caldo afoso che ci ha accompagnato durante quasi tutto il mese di agosto, anche di luglio, si sta veramente molto bene. Quindi salutiamo chi magari ci segue dalla spiaggia. C'è Simply the Best dedicato agli anni 2000, Pitbull, We Are One, subito dopo You Berlin dei Rem.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. I
1: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove i sogni diventano realtà.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo.

0: la nostra cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Che bella questa canzone di Cliff Richard, era il 1981, io mi ricordo in quegli anni, ovviamente anni 80 facevo radio e c'era questo 45 giri, la copertina era giallina, me lo ricordo perché è stata una canzone che è andata parecchio. Ed era Dreamin', Unforgettable delle 15, Gioielleria Ballarina vi aspetta, mese di settembre, ricco di tante belle novità, ma soprattutto di promozioni. C'è una bella promozione, 20% di sconto sugli orologi di Breil, Tommy Hilfiger e Bulova. Design, eleganza e personalità, scegliete l'orologio perfetto per ogni momento speciale. C'è lo stile deciso e lo stile grintoso, oppure se preferite un look elegante e raffinato. Orologi bellissimi, Breil, Tommy Hilfiger e Bulova vi aspettano da Gioielleria Ballarin con uno sconto del 20%. Approfittatene, Gioielleria Ballarin, come sempre, Viale Padova Sottomarina. Buon pomeriggio, Resatta! Siamo in perfetto orario, sono le 15 precise in questo istante, a tra poco.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia è felice, logico.
1: La taverna di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
6: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
5: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
6: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
5: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
6: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
5: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
7: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
8: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
7: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
8: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
7: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
9: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
10: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
9: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
10: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 41 14 00.
9: Per la tua sicurezza, scegli Zambonin.
11: Tomato by Clodia.

tutti i giorni, a pranzo e a cena. Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

formazione locale. Chioggia che si prepara ad un importante intervento di riqualificazione urbana nel cuore proprio del centro storico. Fino al 31 dicembre 2026 infatti saranno operativi cantieri di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale lungo Corso del Popolo. L'opera è promossa dal settore lavori pubblici e servizio manutenzione del comune e si è resa necessaria per porre rimedio ai diffusi fenomeni di degrado che interessano la storica pavimentazione lapidea e il relativo sottofondo, con l'obiettivo primario di ripristinare le condizioni di sicurezza, accessibilità e decoro dell'intera arteria. Quindi, insomma, per limitare poi il più possibile i disagi alla circolazione e alle numerose attività commerciali presenti nella via, l'intervento verrà eseguito mediante l'utilizzo di cantieri mobili pianificati per tratti funzionali a seconda dello stato di ammaloramento e delle priorità operative. Con l'obiettivo di tutelare l'incolumità pubblica e salvaguardare il patrimonio stradale, il dirigente del settore sicurezza e legalità ha firmato un'apposita ordinanza che disciplina in dettaglio la circolazione nei tratti di volta in volta interessati appunto dai cantieri. Quindi chiudiamo naturalmente, per consentire l'esecuzione in sicurezza delle opere di ripristino della pietra, entrerà in vigore il divieto di sosta permanente 24 ore su 24, ovviamente accompagnato dalla rimozione forzata dei veicoli su tutti gli stalli interessati. Quindi fino al 31 dicembre insomma ci sarà questo problema in Corso del Popolo, si potrà parcheggiare dove insomma non si potrà magari in alcuni punti passare per lavori molto importanti di riqualificazione.

0: È un amore stupido, stupid love. Ci sono anche gli amori stupidi. Ed era Lady Gaga. Siamo arrivati ad Out Now, un momento dedicato alle canzoni nuove con Alex Warren, Emerald Eye, la canzone che sentiamo tra pochissimo. Vi parlo un attimo di Planet Bike. È terminata un paio di giorni fa la super promo sulle bici muscolari con un super sconto del 30%. La promo naturalmente è finita, ma comunque noi vi consigliamo ugualmente di passare da Planet Bike perché i prezzi sono sempre molto interessanti. Poi la vostra bici naturalmente ve la potete pagare tranquillamente a rate, senza anticipo né busta paga. Vi mettete d'accordo con gli amici di Planet Bike, una bella e-bike con il motore potente, con le frecce direzionali, con il clacson, praticamente completa di tutto. Sono delle e-bike veramente di qualità superiore. Passate da Planet Bike, Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: nostra pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
10: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
11: Il ristorante pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
10: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
11: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
10: Ristorante pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
11: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

addirittura. Una bella giornata di sole, anche se hanno previsto dei temporali in montagna, però insomma vabbè, in montagna sappiamo piove spesso. Le temperature sono in aumento, 33-34 gradi centigradi in pianura padana, senza grandi variazioni al centro-sud, fino ai 35-36 gradi. Il tempo quindi è bello un po' dappertutto e sarà un bellissimo weekend di sole. Bene, buon mese di settembre, oggi siamo arrivati a giovedì, giornata di mercato per quanto riguarda Chioggia, un mercato sempre molto bello, pieno di gente e pieno di bancherelle. Il giovedì è la giornata del mercato a Chioggia. 3 di settembre c'è Simply the Best dedicato agli anni 80, Josephine, I Sang You Want My Love, versione remix Chris Ria, subito dopo Man Without Hats con Saturday Dance.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rividi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
4: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
4: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
6: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
7: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
6: Scopri di più su somit.it.
7: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
6: Affidati a noi.
8: Tu conosci Milano Wine Bar?
9: Conosci i nostri cocktail?
8: I nostri aperitivi?
9: I nostri ricchi buffet?
8: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
9: Tuffati nella Milano Experience.
8: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
9: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
8: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
9: Viale Trieste, Sottomarina.
8: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
10: Milano Wine Bar.
11: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
12: Tomato by Clodia, il

0: pizze con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina,
0: con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
2: Ti prendo rimani, ti prendo le mani.
1: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate.

di tutto e fa un po' di tutto: cantautore, regista, scrittore, produttore, discografico, insomma di tutto di più. È uno tra gli artisti italiani contemporanei più amati e di maggior successo. In oltre 30 anni di carriera ha vinto più di 60 premi per la sua attività musicale, 5 per quella letteraria e 12 per quella cinematografica. Si è aggiudicato in particolar modo 3 Targhe Tenco e un premio Tenco. E poi, insomma, ci sarebbe tanto altro da dire. Chiudo dicendo questa cosa, che per 12 anni, dal 2005 al 2017, ha anche detenuto il primato europeo di spettatori paganti al concerto di un singolo artista. Bravo! Luciano Ligabue, oggi richiesto da Alberto, Piccola stella senza cielo, bellissima, del 90, almeno credo 1999. Chiudiamo con Il giorno dei giorni del 2005 con Ligabue. 1, 2, 3, la musica la scegli te.

0: Giorno dei giorni, questa è la canzone, la terza, che va a completare 1, 2, 3 e la musica la scegliete di oggi, 3 di settembre, per Alberto, piccola stella senza cielo, almeno credo il giorno dei giorni, tre successi belli di Luciano Ligabue per accontentare il nostro caro Alberto. È tempo di Unforgettable, Michael Jackson, I Just Can't Stop Loving You.
1: Radio BCS, Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: qua sotto Marina. Avete intenzione di rinnovare casa, avete bisogno di serramenti nuovi, serramenti di qualità con naturalmente delle finiture eccezionali di tendenza? Bene, passate da Falegnameria Padoan e Stile Design per un preventivo gratuito e poi se volete aggiungere un bellissimo portoncino blindato potete godere della detrazione del 50%, approfittatene. Io vi saluto da Monica Laurenti, è tutto, vi auguro un buon pomeriggio, un buon lavoro, ci sentiamo domani naturalmente alle 14, ore esatta 16:03 in questo istante. Ciao!
1: Ristorante Il Gabbiano 2, le

0: 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Real.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
2: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
2: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
6: Boscolo, formazione d'eccellenza.
7: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
6: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
7: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
6: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
7: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
6: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
7: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Guaiò, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
11: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
10: E che ci mettono in coppa a pizza?
11: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
10: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
11: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
10: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
11: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

Questa canzone potrei usarla come sigla, visto che poi adesso sono sola, non c'è il mio socio Paolino, e cita anche il famigerato Lido Cinzia. Potrei fare un montaggio, visto che mi piace la canzone, cita il mio nome, perfetta come sigla. Iniziare ogni giorno con questa poi mi piacerebbe, perché è proprio meravigliosa. Una carezza, una coccola, Napoleone con Cucù Marie, per aprire appunto la seconda parte del pomeriggio in diretta.

caso, no? Tra l'altro ho visto un bel po' di persone che se ne stavano andando al mare, arrivando qui. Poi oggi parleremo di parecchie cose ancora legate all'estate, come al solito, insieme fino alle 19. Cinzia Riccieri con voi, avremo anche tutti i nostri classici appuntamenti, collegamenti, ma soprattutto la musica. Adesso abbiamo voglia di muoverci un po' grazie a Peggy Gou, questa è Woman.

che Fabri Fibra in questa canzone ha fatto dissing, è giusto? Di solito è quando i rapper attraverso le canzoni si insultano, giusto? Lui in realtà non è che insulta, cita delle cose, delle persone famose. Se vogliamo parlare di canzoni, cita Vasco, ma soprattutto Ultimo. E c'è un po' una polemica in quella frase, quindi potrebbe essere che Ultimo ribatta parlando di Fabri Fibra. Stiamo a vedere, questa di solito non è una cosa a livello del nostro paese, però potrebbe essere interessante, diciamo. 16:18, fatemi salutare il capo, Gino Jean-Louis Levent, che sta tornando da un viaggio, è in macchina in questo momento e sta ascoltando la sua BCS, mi sembra giusto, e quindi lo salutiamo, comunque quasi è arrivato. E noi ci gustiamo Bob Sinclair, I Can Wait.

0: cuore di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare. La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
2: Biciclette di qualità superiore,
3: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
2: Ad un prezzo super accessibile,
1: da pagare con comodo.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina. 9 km di spiaggia, di sabbia finissima,
1: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
2: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
1: Scegli Sottomarina e Isola Verde,
2: le spiagge dove ci si abbronza di più
1: per sentirti coccolato,
2: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.
1: Per la tua vacanza al mare,
2: Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
2: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
2: Cos'altro?
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
1: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
6: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
1: violino, saxofono,
6: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale,
1: teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
6: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
1: Associazione Musica Chioggia,
6: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
7: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

farà freddo, non vedete l'ora, vero? Che sia un po' più fresco. Io volevo parlare di tante cose oggi, ma soprattutto avevo visto una notizia interessante a livello nazionale che parla dello street food, del continuo successo che sta avendo questo tipo di attività, diciamo. Poi magari ne parliamo a livello nazionale, ma arrivando qui in radio, fatalità, passo davanti a Piazza Italia e vedo che è stata allestita con un sacco di cose buone da mangiare, per cui tutto street food ho visto le specialità siciliane e poi ho visto tutte le cosine, insomma, che si mangiano di solito in questi casi, paninazzi eccetera eccetera, per cui dopo vediamo di che cosa si tratta. Ho visto soltanto le varie postazioni, approfondiamo quindi sicuramente più tardi. Adesso invece spazio a uno dei tanti appuntamenti con Simply the Best. Tanti perché durante tutta la giornata, mattino e pomeriggio, ogni ora alla mezza, ci dedichiamo ai ricordi anni 80, 90 e 2000, in questo caso anni 90. 1990 Tondo Tondo Caria, Let Me Love You For Tonight. 1998 Nina.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: storia, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
1: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
1: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 1 55 01 509.
1: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
3: L'estate ha voglia di musica.
4: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
5: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
3: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Sardegna ed Emilia Romagna è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera al fine vita. Ora, ho letto anche un po' di commenti sotto la notizia. E devo dire che, per carità, ognuno poi è libero di pensarla come vuole, però rimango veramente basita quando leggo frasi tipo mercanti di morte. Ma questa è libertà, libertà di decidere di porre fine alla propria vita quando non è più vita. Immaginate che sofferenza deve essere rendersi conto che non ce la fai più ad andare avanti così, e non è che qualcuno ti uccide, sei tu a decidere di porre fine a questa sofferenza, no? Per cui, non lo so, secondo me chi commenta così ha zero empatia, cioè non riesce proprio a mettersi nei panni di una persona che sarà sicuramente molto difficile. Voi direte, tu ce la fai a metterti nei panni? Io ci penso molto. E poi, vabbè, adesso non posso raccontare per filo e per segno le mie esperienze personali, eccetera, però ci sono stati momenti in cui ho pensato che se mi capitasse una certa cosa alla quale sono andata molto vicina, potrei anche pensare di farla finita io, ma sono io a decidere. Per cui per me questa è una bellissima notizia. Cioè, tiro proprio un sospiro di sollievo, dico, vabbè, se capita qualcosa di veramente grave, che so che non riesco ad affrontare, magari so che c'è una via di uscita. Io la vedo così, poi ognuno è libero di vederla a modo suo, per carità, questo è il mio parere.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Wild del 2001, questa canzone Survivor ritrovata grazie all'appuntamento con Unforgettable, a quest'ora sempre in collaborazione con Gioielli Ballarin. Fino a l'altro giorno proprio si parlava di gioielli estivi tutti colorati, che immagino comunque troviate ancora da Stefano, Anna e Karin, però ci sono anche le novità per questo ottobre, ma settembre, scusate, sono avanti ma un po' troppo direi, ma soprattutto c'è uno sconto imperdibile del 20% sugli orologi Breil, Tommy Hilfiger e Bulova, quindi design, eleganza e personalità. Andate a scegliere l'orologio perfetto per accompagnarvi in ogni momento della vostra giornata. Decisi, grintosi, look elegante e raffinato, ce n'è per tutti i gusti, proprio perché il 20% lo avrete su Breil, Tommy Hilfiger e Bulova, quindi avete anche ampia scelta. Andate a vedere il tutto da Gioielli Ballarin, che vi aspetta in Viale Padova, Sottomarina. Pochi secondi e saranno le 17.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: Pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Etiservice. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
4: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
4: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
3: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
6: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
5: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
6: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
5: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
6: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Finalmente ce l'ho fatta!
11: Cos'è successo?
10: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
11: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
10: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e...

0: Marina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
3: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
2: E che ci mettono in coppa a pizza?
3: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
2: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
3: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
2: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
3: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Quintale con Aranciata. Adesso abbiamo la nostra sigla perché abbiamo tra pochissimo la nostra super inviata messo a mazzetto, però aspetta che faccio partire il tutto perché avevamo prima un'immagine un po' a scatti. Perché dico immagine? Perché non la sentirete soltanto via radio, ma la potrete vedere via video sui nostri social Radio BCS, BCS Paolo e Cinzia. Ecco, la vedo bella chiara. Ciao Messua!
1: Ciao, ciao Cinzia, mi vedi, mi senti bene qui? Proviamo a restare in questo posto allora.
0: Sì, perfetto, perfetto. Allora Messua è alla Mostra del Cinema di Venezia come ogni anno. Ormai quanti anni sono che facciamo questi collegamenti, Messua? Ti ricordi?
1: Stavo pensando, deve essere o il quinto o giù di lì, secondo me.
0: Caspita, ne sono passati di anni, ma non è finita la tua passione incredibile per i film, giusto?
1: Esatto, quella c'è sempre, sempre più forte anzi.
0: E la condividi con noi, ce la racconti. Che cosa è successo ieri sera? Innanzitutto ieri che c'è stata proprio l'inaugurazione alle 18.30, giusto?
1: Sì, esatto, alle 18.30, anche un po' prima, già delle 6 è iniziato ad affollarci il red carpet. Abbiamo avuto un po' quei problemi di connessione, secondo me dovuti anche a tutto il flusso di gente, di collegamenti che c'erano. Infatti ora sono nel vialone principale, un po' più indietro, pronto ad andare alla zona del red carpet. E ieri è stata la giornata di George Clooney, quindi la sua consacrazione, tutto dedicato a lui, al suo leone d'oro alla carriera, e devo dire che lui ha fatto il mattatore come al solito e è stato veramente straordinario con tutti.
0: Sì, infatti l'ho visto con vari fan, si fermava, faceva le foto, faceva battute, parlava in italiano perché ormai insomma è mezzo italiano, c'è poco da fare, è sempre qui. E poi per il resto hai visto qualcosa di interessante? Hai visto altre proiezioni oppure no in queste ore?
1: Allora, sì, vi raccontavo che ho visto il film d'apertura Inc. e ho avuto modo di fare due parole con il regista Danny Boyle. Oggi invece ho visto il film, quello che è in concorso, Wild Horse di McDonagh, dove abbiamo un fantastico John Malkovich che ha fatto un ruolo veramente straordinario. E poi abbiamo anche uno dei primi film italiani in gara, che è quello di Gianni Amelio, Nessun dolore. Stiamo a vedere anche quello com'è, quello devo ancora vederlo, quindi non posso ancora dire nulla.
0: Però sai già se avrei la possibilità di andare a vederlo?
1: Sì, probabilmente lo recupererò domani come visione. Questa sera invece, dopo il red carpet appunto di McDonagh, andrò a vedere il film un po' particolare dedicato al mondo del sumo giapponese, un film della Disney. E sono molto curiosa perché hanno detto che forse portavano anche un campione di sumo, quindi
0: ah sì?
1: vediamo come sarà. Esatto.
0: Quindi una persona enorme.
1: Sarà vestito o meno.
0: Sì, di solito hanno quella specie di pannolone, io lo chiamo, quella
1: esatto,
0: mutanda tattica.
1: Ho scoperto in base al colore del pannolone appunto c'è il grado di conoscenza dell'arte marziale, quindi in base al colore è se è più elevato o no nella disciplina.
0: Ah sì? Ma pensa.
1: Sì, beh, sì, almeno questo l'hanno detto nella preview.
0: Ne riparliamo allora quando poi vai a vederlo, certo. Messo, che è interessante. Facciamo invece un passo indietro. Abbiamo detto George Clooney, hai citato John Malkovich. Ho visto il tuo video della conferenza stampa. C'è stato un momento.
1: Danny Boyle lì.
0: Sì, in cui hanno presentato praticamente tutti gli attori. Ma John Malkovich, ma di una serietà. Freddo, freddissimo, hai
1: bello.
0: Notato?
1: Bello algido, però gli hanno fatto già molti complimenti per l'interpretazione e lì l'ho visto con gli occhi che gli brillavano, quindi comunque era molto emozionato secondo me.
0: Meno male, però
1: il film l'ho visto questa mattina e per ora devo dire è uno dei più belli di quelli che ho visto di questa edizione, a parte che abbiamo appena iniziato, quindi poi
0: sì,
1: staremo
0: infatti
1: a vedere.
0: Ok, certo, sulla bravura non si discute assolutamente di John Malkovich, però lui, a differenza di altri che hanno sorriso, hanno partecipato, eccetera,
1: meno espressivo.
0: Era proprio freddo, infatti sembrava che volesse essere da un'altra parte, però ci sta, ci sta, ognuno ha il suo carattere, diciamo.
1: Sì.
0: Messua, nelle prossime ore che cosa farai quindi? Raccontaci.
1: Allora adesso appunto andrò a vedere il red carpet del film, dopodiché farò un giretto un po' per l'area del Lido e dopo appunto alle 9 mi attende questa proiezione Disney a tema lotta, vediamo di cosa si tratta e domani vi dirò se ne valsa la pena e com'era.
0: Benissimo, allora appuntamento come al solito domani verso quest'ora. Grazie Messua.
1: Perfetto, grazie a voi.
0: Buon pomeriggio.
1: Buona serata, ciao.
0: Ciao.

0: connessione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

Planet Bike, vi consigliamo di andare a fare un bel giretto da Planet Bike, perché ci sono tantissime nuove bici elettriche. Se vi spaventa il prezzo, sapete che non ci sono problemi, perché potete pagarle a rata, a rate, senza anticipo né busta paga, per cui meglio di così. Andate solo a vedere quella che più vi piace. Planet Bike vi aspetta in Viale Mediterraneo a Sottomarina.

0: 74. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
10: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
9: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
10: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
9: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
10: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Io subito pazza di questa canzone e quindi subito cantarla, ballarla, ma adesso ogni volta che la sento invece mi viene solo da ridere, perché avrete visto magari qualche video in questo senso. Ci sono, fanno praticamente i video sulle note di questa canzone e come se litigassero, perché in effetti lei, Ultra Nate, che conosciamo da tanti anni, è veramente bella tosta quando canta, no? E sembra quasi un litigio, e quindi qualcuno lo fa o da solo o in coppia. Come se stessero litigando, insomma, si inventano sempre qualcosa di nuovo. Ma l'altro giorno ho visto una bimba.

però voglio dire, in questi casi sono anche belli questi video perché c'è tanta creatività, questo è poco ma sicuro. Oh, attenzione, parliamo di una cosa molto interessante. Tra poco vedremo ancora Chioggia in TV. Da quanto hanno fatto la trasmissione di cui ora non ricordo il nome, che mi ha veramente emozionata perché ho scoperto cose della città in cui vivo da sempre quasi, che non conoscevo. E forse sarà questa un'altra occasione. L'appuntamento è per sabato 5 settembre con Azzurro Storie di Mare, condotto da Beppe Convertini su Rai 1 alle 11.30, quindi me lo devo segnare, sabato 5 settembre 11.30 su Rai 1, se no me lo dimentico, adesso me lo segno subito. Ci sarà appunto protagonista la nostra città, la navigazione lungo Riva Vena e poi vabbè, i ponti, la tradizione dell'artigianato con la storia della

capito, una puntata dedicata completamente al Veneto. Infatti non ci sarà soltanto Chioggia protagonista, ma anche la Riviera del Brenta e Canale Piovego a Padova. Si dice così? Sì, Piovego. Mamma mia, che figura! Mi sembra Piovego, aiuto! Va bene, avete capito. Quindi ricordate, sabato 5 settembre, 11:30 su Rai 1. Ci sarà la nostra bella Chioggia protagonista. Ed ora due canzoni del passato, parte Simply the Best, dedicato agli anni 2000. Sentiremo Tiziano Ferro con La differenza tra me e te del 2011 e poi del 2000 Tondo Tondo, Ronan Keating.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
3: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
4: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
3: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
3: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
6: Ideare, ideare, ideare, dare forma alla materia, creare delle opere uniche, crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per rittica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia, 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
7: Boscolo, formazione d'eccellenza.
8: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
7: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
8: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
7: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
8: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
7: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
8: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
9: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
10: Acquista!
11: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
10: Guida!
11: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
10: risparmia!
11: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
12: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
11: Con Take and Drive vinci sempre tu!
12: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.

0: Azione e passione per le cose buone, da sempre.
1: L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Solo nostra. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

parliamo un po' di scuola, vi va? Per noi adulti va bene, per quelli che ci devono tornare forse un po' meno. E beh, ormai ci siamo, manca una settimana qui in Veneto e poi ancora meno a Bolzano, iniziano il 7 settembre, poi gli ultimi ad iniziare le lezioni saranno gli studenti pugliesi il 17 settembre. Ma qual è il problema? Il problema è il caldo, infatti anche i medici in queste ultime ore hanno lanciato l'allarme per l'emergenza caldo a pochi giorni dalla riapertura delle scuole. Quindi dicono: facciamo qualcosa, ci sono molte sigle sindacali che hanno proposto di rinviare l'apertura delle scuole. Il ministero ha detto no, non ci saranno modifiche del calendario per cui si inizia ad andare a scuola anche se fa tanto caldo. La cosa che non sapevo, perché non frequento più da un pezzo e anche il figlio insomma è a grande, per cui qua si parla di università e non di scuola, ma ci sono molti impianti di condizionamento, molti, pochi impianti di condizionamento da

aria all'interno delle scuole. Alcune scuole si sono dotate dell'aria condizionata, ma sono veramente poche, quindi qui si stanziano quanti, aspetta, 20 milioni per gli istituti scolastici proprio perché abbiano l'aria condizionata, però per ora soltanto il 7% ha l'aria condizionata in classe, praticamente uno su 10 edifici scolastici, davvero molto poco, per cui per quanto riguarda questa emergenza caldo, niente, si spera soltanto che finisca il prima possibile, anche perché non solo gli ambienti chiaramente sono molto caldi, ma gli studenti all'interno delle aule in alcuni casi sono tanti, si parla di 20 a volte 30 studenti per classe, per cui c'è veramente da soffocare. Speriamo che arrivi presto il fresco anche per questo, anche per gli studenti.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

voce, che voce, e se la ride anche. Lowell Said the Day, che bella questa canzone di Whitney Houston del 1987. Io la uso spessissimo a casa quando mi devo dare la carica, quando sono giù ascolto questa canzone, bella, bellissima. L'abbiamo ritrovata in Unforgettable grazie a Falegnameria Padoane Stile e Design. Che ne dite di mettere in sicurezza la

0: andate a vedere le novità da Stile e Design, che poi è lo showroom che trovate proprio all'interno di Falegnameria Padoan, che vi aspetta in via Madonna Marina, sotto Marina. 18 e quasi 3 minuti.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
7: Tu conosci Milano Wine Bar?
8: Conosci i nostri cocktail?
7: I nostri aperitivi?
8: I nostri ricchi buffet?
7: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza.

0: cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.
2: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
3: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
2: E che ci mettono in coppa a pizza?
3: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
2: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
3: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
2: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
3: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: agitare Coca-Cola Tommaso Paradiso. Chissà se i nostri festeggiati bevono Coca-Cola oppure si danno all'alcol oggi. Lo sentiamo subito. Raffaella e Michele, ciao.
1: Ciao.
2: Eccoli. Ciao.
0: Eccoli tutti e due. Partiamo da Raffaella. Ti va, Michele? Facciamo il galantuomo?
1: Ma ci mancherebbe altro. Certo.
0: Raffaella, grazie. Che stai combinando di bello?
2: Io sono al mare. Sono a
0: Bagnacavallo. Ah, bene. Ti sento molto rilassata.
2: Sì.
0: E
2: ho appena mangiato la torta.
0: Ah, hai già fatto tutto?
2: Sì.
0: Già fatto tutto. Ma con chi sei, Raffaella?
2: Con la mia compagnia, parenti, amici.
0: Ah, siete tanti?
2: Una decina.
0: Bene. Come si sta in spiaggia? Bene ancora, sì?
2: Si sta ancora bene.
0: Ah, sì. E la torta che avete mangiato, si può sapere di che si tratta?
2: L'ho fatta io, una torta alle mandorle.
0: L'hai fatta tu? Ah, che brava, Raffaella.
2: Sì.
0: Ottima cuoca, quindi.
2: Sì, mi piace cucinare.
0: Ah, bene. Michele, tu invece dove sei? Anche tu in spiaggia?
1: Ah, no. Io ho finito di lavorare. Aia. E adesso aspetto di andare questa sera con la mia famiglia a festeggiare, andiamo a mangiare fuori. Classica, diciamo, cena per il compleanno mio.
0: Ok, e sapete già dove andate?
1: Andiamo a mangiare sul ristorante qua a Chioggia, non vorrei fare nome e cognome.
0: Vabbè, non c'è problema. E anche tu avrai la torta, Michele?
1: Sì. Sicuramente l'ha fatta mia moglie. Queste cose che fa sempre sorpresa, fa tutto lei. Quindi,
0: ah, ok. Quindi
1: io
0: tu...
1: so che c'è, però non so dirti i particolari. Ecco.
0: Ho capito. Già regali? Qualcuno ha ricevuto già qualche regalo? Raffaella, tu sì, immagino, hai già fatto?
2: Sì, io sì.
0: Sei contenta dei regali?
2: Sì, sono contenta. Inaspettato proprio.
0: Ah, sì, quindi ci hanno azzeccato, dai.
2: Sì.
0: E tu, Michele, c'è qualcosa che vuoi in particolare?
1: No, mia moglie anche qua è stata capace di farmi una bellissima sorpresa. Io sono appassionato di bici e è riuscita a comprarmi una bici che a me piace molto, ecco.
0: Ah, caspita, un regalo importante, una bici.
1: Che pesa, diciamo.
0: Che pesa in tutti i sensi.
1: Ma no, diciamo che come peso è leggero. Diciamo che come
0: spesa. Ma l'hai pagata tu alla fine, Michele, o proprio l'ha pagata lei?
1: No, gli aveva fatto una super sorpresa.
0: Oh, ecco.
1: Io stavo mettendoli da parte e invece stamattina quando sono andato via me l'ho trovata giù a casa.
0: Che bello!
1: Sì.
0: C'era il fiocco, Michele, sulla bici?
1: No, il fiocco no, perché penso, non sono riuscito neanche, diciamo, a vederla come l'ho vista, mi sono cambiato.
0: Sei partito.
1: Sì.
0: E bravo Michele, dai, vi sento soddisfatti comunque del vostro compleanno, tutti e due, sia Raffaella che Michele.
2: Sì.
0: Ecco, Raffaella è fin troppo in relax, direi. Raffaella, vai ancora sul tuo lettino, sdraiati e goditi ancora la giornata, ok?
2: Grazie mille.
0: Un bacio a Raffaella, un bacio a Michele, ancora tanti auguri.
1: Ciao, grazie a voi.
0: Ciao.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
4: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
4: Affidati a noi.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
5: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
5: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, sotto Marina.
8: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
9: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
8: Guida!
9: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
8: risparmia!
9: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
10: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
9: Con Take and Drive vinci sempre tu!
10: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
12: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa? Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

importante perché c'è un allarme in queste ultime settimane, c'è carenza diffusa di sangue in tutta Italia, con particolare riferimento al gruppo sanguigno zero positivo. Nello specifico, le criticità più rilevanti si registrano in Lazio, Campania e Sicilia, però so che anche qui in Veneto, anzi avevo visto un annuncio, diciamo, dell'Avis Chioggia che chiedeva appunto ai donatori di farsi vivi, diciamo, perché c'è veramente bisogno di sangue, quindi si invitano tutti i donatori periodici o chiunque desideri avvicinarsi per la prima volta alla donazione di sangue e plasma a contattare la propria associazione di riferimento o il servizio trasfusionale locale per prenotare la donazione. È sicuramente una bella cosa, tra l'altro anche per voi, nel senso che vi tenete sempre monitorati, perché chiaramente bisogna sempre fare gli esami del sangue e quindi sapete se va tutto bene, siete appunto monitorati, anche perché appunto non tutti possono donare il sangue e non in tutti i periodi della vita, diciamo, ci sono periodi in cui uno dice vorrei donarlo ma adesso non posso, poi magari più avanti si può, e poi quando

visto forse che ce n'è ancora più bisogno. E adesso vediamo le due canzoni degli anni 80, prima le vediamo nel senso che ve le annuncio e poi ce le gustiamo e le sentiamo. 1987 William Pitt con City Lights, 1988 Essie Press con Team from Essie Press. Simply the best. Simply the best.

0: ambasciatori Sweet Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali

0: ceramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Scegli Sottomarina.

0: da Leo.
1: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
0: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
1: Prenota 041 55 40 550.
0: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
1: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
0: La migliore.
1: Ma che te lo dico a fa?
0: Ma che te lo dico a fa?
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Tu conosci Milano Wine Bar?
4: Conosci i nostri cocktail?
3: I nostri aperitivi?
4: I nostri ricchi buffet?
3: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
4: Tuffati nella Milano Experience.
3: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
4: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
3: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
4: Viale Trieste, Sottomarina.
3: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
5: Milano Wine Bar.

Io c'ero, questo è poco ma sicuro. Tra l'altro, prima di leggerlo un po' ovunque, mi aveva avvertita una mia carissima amica, che tra l'altro saluto, probabilmente è all'ascolto, Patrizia. Mi ha detto, mi ha mandato un messaggio: guarda che c'è su Rai 1 il concerto di Cremonini. L'ho ringraziata, stamattina ci siamo sentite, mi dice: ti è piaciuto? L'hai guardato? Sì sì, bellissimo, bellissimo. L'hai guardato anche tu? Le ho scritto: un pochino. Ho letto un pochino, dico: come un pochino? Come un pochino? Si può guardare un pochino il concerto di Cesare Cremonini? E allora le ho scritto: ma non ti piace tanto, insomma. Per cui non a tutti piace Cesare Cremonini, per me è veramente una cosa incredibile. A me è piaciuto da subito, ma proprio mi ricordo, adesso che anno era, un bel po' di anni fa. Non era straconosciuto con il Luna Pop un po', però poi quando si è messo per conto suo, tanto che ad un concerto, il primissimo concerto, volevo andare, ho chiamato alcune amiche e mi hanno detto: chi è? Adesso chiaramente tutti sanno chi è, ma la cosa bella è che in questo periodo non ha voglia di fermarsi. Infatti il 23 ottobre uscirà con un nuovo disco, Amateur, e parte subito anche un nuovo tour, per cui tra poco lo rivedremo. Ci tiene molto a far sapere che è stato scritto, suonato e registrato questo disco senza ricorrere all'intelligenza artificiale, però insomma non c'erano dubbi. E per quanto riguarda il tour, invece, si riparte dal 27 novembre. Per ora ci sono poche date. Le prime tappe annunciate sono Bologna, Torino e Milano. Il 27, 28 e 30 a Bologna, novembre, il 9 e il 10 dicembre a Milano, il 15, 16, 18, anzi no, il 9 e 10 dicembre, scusate, a Torino, il 15, 16, 18 dicembre a Milano, dopodiché immagino che saranno aggiunte altre date. Io l'ho visto, uno dei pochissimi concerti che ho visto in vita mia in realtà, ma adesso ci ho preso veramente gusto, l'ho visto l'anno scorso l'8 luglio, non me lo dimenticherò mai. Ci sono tante canzoni che mi piacerebbe farvi sentire, anche di quelle dal disco Alaska Baby, perché in realtà non so perché, ma sono usciti 3 singoli mi sembra, ma c'erano all'interno delle canzoni meravigliose che non sono mai state, non hanno mai visto la luce vera e propria, diciamo, non sono mai usciti come singoli. Però devo fare una ricerca, perché qui all'interno, diciamo, del nostro palinsesto ufficiale non ci sono, ma domani prometto arrivo una canzone particolare di Cremonini. E poi

0: Radio BCS Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable. We'll be right back.

0: classico di Paola e Chiara, Vamos a Bailar del 2000, riascoltata grazie all'appuntamento con Unforgettable, a quest'ora sempre in collaborazione con Gioielli Ballarin. Dopo 3 ore, abbiate pazienza. Ci sono delle novità, attenzione, da Gioielli Ballarin, perché è arrivato il nuovo mese, quello di settembre, quindi sono arrivati degli sconti incredibili su 3 orologi, Breil, Tommy Hilfiger e Bulova, 20% di sconto, 3 marchi meglio, quindi gli orologi che avete la possibilità di avere con il 20% di sconto sono molti molti, andate a vedere se c'è qualcosa che vi piace, magari anche sui social di Gioielli Ballarin, e poi in negozio da Stefano, Anna e Karin che vi aspetta in Viale Padova a Sottomarina. Ed è tutto per quanto mi riguarda. Cinzia Ceri si ferma qui, torno domani come al solito a partire dalle 16. Buonissima serata a tutti. 19:02.
1: Tony, Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
4: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
5: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
6: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
5: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
7: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
5: secondo la migliore tradizione.
6: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
5: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
6: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
8: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
9: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
8: E che ci mettono in coppa a pizza?
9: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
8: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
9: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
8: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
9: Fascidan Press, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
10: Il modo migliore di respirare.
11: Il modo migliore di climatizzare.
10: La silenziosità assoluta.
11: I consumi ridotti fino al 70%.
10: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
11: I migliori sul mercato.
10: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
11: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
10: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
12: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
13: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
12: violino, saxofono,
13: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
12: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
13: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
12: Associazione Musica Chioggia.
13: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
14: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. We'll Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
2: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
3: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
2: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
3: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
2: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
2: Biciclette di qualità superiore,
5: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
2: Ad un prezzo super accessibile,
4: da pagare con comodo.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
6: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
7: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
6: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.

0: Caffè. Pronto per qualcosa di nuovo?
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
8: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina Cina e Fitness e Claudia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
8: 041 49 65 905.
9: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
10: Hotel Real.
11: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
9: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
11: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
10: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
9: Informati 041 49 26 21.
10: Hotel Real.
11: La magia di un evento nello scenario perfetto.
12: Pizzeria D'Aleo.
13: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
12: Pizzeria D'Aleo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
13: Prenota 041 55 40 550.
12: Pizzeria D'Aleo, Piazza Italia, Sottomarina.
13: Pizzeria D'Aleo,
12: la migliore.
13: Ma che te lo dico a fa?
12: Ma che te lo dico a fa?
14: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
15: Ti prendo, rimani, ti prendo.
14: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
16: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate,

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice,
1: dove i sogni diventano realtà.
0: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
3: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
3: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
7: Tomato Bay.

0: piatta 6 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
7: Acquista!
8: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
7: Guida!
8: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
7: risparmia!
8: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
9: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
8: Con Take and Drive vinci sempre tu.
9: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
10: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
11: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
10: Abbinali

Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Simply the best.
1: Simply the best. Simply the best. Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: nostra pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
5: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
4: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
5: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
4: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
5: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
6: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
7: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
8: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
7: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
8: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
7: Eurobar e Mora Mora.
8: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
7: Eurobar e Mora Mora.
8: Drink and food.
7: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
8: Gustati l'estate.
9: L'estate ha voglia di musica.
10: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
9: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice, logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serrat-

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Pizzeria da Leo.
2: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
2: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
2: Pizzeria da Leo,
1: la migliore.
2: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
3: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.
0: Rewind.

0: 541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
2: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
1: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
3: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
1: secondo la migliore tradizione.
2: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
1: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
2: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
4: Etiservice, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
5: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
6: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
7: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra, violino, saxofono, contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
8: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
7: Per iscrizioni e informazioni 327-3324-469.
8: Associazione Musica Chioggia,
7: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
9: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
5: Hotel Real.
6: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
4: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
6: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
5: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
4: Informati 041 49 26 21.
5: Hotel Real.
6: La magia di un evento nello scenario perfetto.
7: È lo sport del momento, è il padel.
8: Clodia Piscina e Fitness
7: ha realizzato due campi dedicati al padel.
8: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
9: Clodia Lab.
4: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
8: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
10: L'estate ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Solo nostra. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Ristorante Il Gabbiano 2, con ampia terrazza con aria condizionata, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
2: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
1: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
2: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
1: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
2: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
6: Piazza

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Attacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: l'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: E cominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha salito. Se smettessi di fumare,

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: l'estate, ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.